0: Dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza del

lo straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella

cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole, poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente,
porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castello Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce,

Il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfure e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che, con l'avvento dei Romani nel 265 a.C., fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertirmi.

0: divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
1: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
2: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
3: Beh, ma ci vuole poco battere mai.
4: mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
5: Ma sei un ex professionista anche, no?
4: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
1: Se lo ricordo appena danno il via.
4: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece da dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna andare.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e
2: felici.
1: Oggi
2: c'è la batteria di maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: Una passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma. E faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore. Con il numero 45, Emanuele Cateo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlanda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomatore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. È stata una bellissima giornata e ce lo ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le braccia.
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo Liano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione.

0: Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palla e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palla e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone.

0: protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile.

0: riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
1: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
2: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
3: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
4: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
5: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
6: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella

0: e la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno.

0: L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti

0: ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
1: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località

0: Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il

0: Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle del Lirno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio, doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fu.

0: Comune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla Fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla Fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato.

0: e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
1: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
2: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
3: Insieme a Ciro Lo Russo, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
4: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
3: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
4: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
3: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
4: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
3: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
4: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a

fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra?

aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o

0: Dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo usto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna.
1: Illuso,
0: mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha

0: chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.
4: Se non sai cosa

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con un'attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi. Però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola, ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
5: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo, e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Oreca, che in Svizzera si chiama Gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina.

Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.

0: incontra il mondo del profit, incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti, perché ognuno di noi è un universo. Petit Fiere è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
1: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe, e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi, in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
1: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
1: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
1: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
1: certo.
2: Abbiamo la classica barella.
1: Complimenti Luca,
2: grazie.
1: Bravo, complimenti, bravo,
2: grazie,
1: bravo, bravo, andiamo avanti.
2: Grazie,
1: figurati.
2: Grazie a tutti.
1: Qui al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
1: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
1: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni, andiamo avanti ma molto
1: sempre
4: in
1: fatica,
4: difficoltà.
1: Sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
5: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità. Perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
5: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
5: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
5: il gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
5: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato

0: alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: i bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: Do you speak English? Sprechen Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta. Insegnante precario.
0: No, no. Non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece, in realtà, la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: No! Ma perché siamo a carezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Scusi, però... Sperano come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigienico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: Per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa,
4: non è giusto!
5: Dillo al nostro amico!
6: Lo vogliamo in classe!
7: Sì!
2: No! È vietato!

0: tre genitori. Siamo ricchi! Siamo ricchi!
1: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. E ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni, è un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi.

0: Evviva l'arte in cucina.
1: Italiane, le eccellenze italiane.
2: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
3: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante, un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
2: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un clic, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2,5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli

0: interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine, presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nel Salernitano 14 comuni insigniti: Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pollica, Positano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del comune, che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
1: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Steo, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
0: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento, dal titolo Ad Angela tra gli angeli, è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione presentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva del ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi.

sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate. Quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente, se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare

comunque la crescita per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress.

abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci un'attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male

al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa

0: Cose Felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro, è un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma, i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Osi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa.

0: Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del

0: 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al

0: tuo servizio.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!
3: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
4: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
5: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
3: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
5: C'était l'objectif.
6: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
3: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
7: Now we have a 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
3: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
8: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
3: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
2: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre

82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati,

0: paesi invece come Salvitelle o San Pietro Ciutalagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico, sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune e al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza

0: che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. soprattutto

0: soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
1: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
4: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati, pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e Lee. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio, e l'equilibrio i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce, e la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini, per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap.

0: hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
1: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
2: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
3: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroide ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
4: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
5: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
4: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
5: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
4: Prego.
5: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale,

0: Noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
0: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
0: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati-Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione.

0: Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune e al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola

0: primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi

0: diagnosi, ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica.

0: fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro.

nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per

0: corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: progetto nasce da un'iniziativa

0: della Fondazione con il Sud, da un bando della Fondazione con il Sud che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
1: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
2: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano.

e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di De Lauso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune e al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroide ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tralaglio non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
8: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
9: La Digital Enterprise è un'azienda

0: che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
0: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
0: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti, naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
0: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
0: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna.

0: i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
1: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Magnace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Magnace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Magnace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Magnace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Magnace ha verso il suo santo patrono.
1: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Magnace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di

0: grosso grosso impegno.
1: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
2: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
3: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti, lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stabilità stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in

0: Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
3: Io pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
2: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
2: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione FOCSIV insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
2: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
6: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening al

0: Entrata per temperatura è un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
0: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
2: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso, per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
3: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
4: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto, che come appunto dicevamo è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.

0: si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
1: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
2: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
3: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
4: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
3: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
4: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
3: Prego.
4: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
3: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per

0: un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
1: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
0: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
1: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica.

0: attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra Raff Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
0: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamento

0: studenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano.

noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza

0: l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
5: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
6: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
5: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
6: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
5: Prego.
6: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
5: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
6: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
5: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
6: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Astrid.
1: È una vecchia persona, scema.
0: È una vecchia puttana come quelle con cui sei stato?
2: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Come avete visto dal video d'apertura, oggi dopo aver parlato a lungo della violenza sulle donne abbiamo deciso, per verità di cronaca, di parlare anche della violenza sui maschi, sui maschietti, un tema purtroppo trascurato da sempre, una violenza che esiste, è reale e i numeri sono anche in pericoloso aumento. Pertanto è giusto, visto che noi abbiamo la informazione a 360 gradi, parlare anche della violenza sui maschi. In questi giorni c'è stato un ampio dibattito dopo la morte, l'uccisione della povera Giulia, quella ragazza uccisa nel Veneto, con un funerale dove c'erano più televisioni che altro, insomma, dove si è spettacolarizzata anche questa tragedia. Insomma, il dibattito si è acceso, è diventato, ha messo contro l'uno contro l'altro maschi e femmine, insomma, correndo il rischio veramente di mettere in contrapposizione la figura maschile e femminile, facendo un passo indietro molto pericoloso nella nostra cultura. Parleremo di questo fenomeno, la violenza sui maschi, con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Cristiana Schiepati dell'associazione Anchira. Buonasera dottoressa, intanto la ringrazio di essere venuta da
3: Grazie.
2: Milano, qui negli studi romani, per parlare di questo delicatissimo tema. L'altro ospite è il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati di Roma. Sì. Benvenuto anche a lei in trasmissione, dottore. E alla mia destra invece c'è l'amico, ormai ospite fisso, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo.
4: Buonasera.
2: E l'amico Ernesto Di Serio, già generale dei RIS. Bentornato Ernesto, sei stato tu ospite nelle scorse stagioni, ospite apprezzatissimo tra l'altro, e poi la tua professionalità la conoscono tutti quelli nel mondo della criminalistica. Io direi di partire subito con la dottoressa Cristiana Schiepati, perché ci ha portato dei dati da vedere sulla violenza sui maschi.
3: Certo.
2: Magari inviterei la regia a partire col primo contributo, dove ci sono dei dati molto importanti che la dicono tutta su quella che poi è la violenza sui maschi. Ecco, qui è chi ha stabilito il contatto, cioè il maschio.
3: Sì.
2: Abitualmente ha timore a denunciare perché o non viene creduto oppure si vergogna, perché insomma la prima cosa che dicono, abbiamo visto anche dal video di apertura, sta ragazza che menava il fidanzato, non c'è stato uno solo che sia intervenuto, anzi poi vedremo qualche altro video dove la gente ride, perché la donna che picchia il maschio c'è da ridere, invece veramente c'è da appoggiare un attimino e analizzare questo fenomeno. Ripeto, poi lei ce lo spiegherà meglio, che sta veramente diventando un fenomeno molto grave.
3: Sì, io sono responsabile accoglienza di questa associazione Anchira, quindi che opera da 10 anni sul territorio e che accoglie indifferentemente sia uomini che donne. E volevo proprio far notare dalle statistiche, quando ci contattano le persone, molto spesso, a volte sono le persone stesse, ma abbiamo anche un 9% di parenti o comunque di amici, di conoscenti che ci contattano al posto delle vittime, perché le vittime si vergognano a denunciare la propria condizione per due motivi. Primo, si vergognano proprio a chiedere aiuto, perché c'è questo stereotipo forte dell'uomo che deve essere virile, dell'uomo che non deve chiedere mai, quindi un po' proprio la paura di non essere creduto. E in secondo luogo, perché l'uomo fa anche fatica a riconoscere la violenza.
2: C'è un dato qui, dottoressa, che mi ha messo in evidenza, cioè tramite un ente pubblico solo l'1% dei maschi si rivolge.
3: Sì, gli uomini non si rivolgono agli enti pubblici perché prevalentemente non vengono creduti. Quando tantissimi...
2: Scusi dottoressa, un secondo solo.

0: Solo la prego di scusarmi. Benvenuto in trasmissione, dottor Socci.
1: Da voi, grazie del
0: video. Eccolo, eccolo, ben arrivato.
1: Eccoci. Io vi sento, ho seguito dall'inizio.
0: Perfetto. Allora, continuiamo, dottoressa, con quello che
2: con
0: quelli che erano i dati.
2: Volevo precisare questa cosa. Tanti uomini provano ad andare a fare denuncia, ma vengono proprio respinti. Come un tempo si diceva alla donna, va bene, vada a casa a fare pace con suo marito. Adesso la risposta che si sentono dare è: ah, ma come lei è grande e grosso, ma come può averle prese da una donna? E quindi l'uomo a questo punto si scoraggia e rimane senza punti di riferimento da parte delle istituzioni.
0: Ecco, io chiederei agli altri ospiti, Alessandro, cioè un maschio va a denunciare, come diceva l'autore, se sentite dire, ma come lei è grande e grosso, no, si fa menare da una donna, se però magari le dà uno spintone, finisce sotto processo, perché questa è un po' la regola che c'è in atto in questo paese.
3: No, perché non siamo abituati, diciamo così, ad affrontare un crimine, chiamiamolo, di questo genere. C'è anche una motivazione tecnica, secondo me, perché l'aggressività femminile è totalmente diversa dall'aggressività maschile. Non so se avete visto mai qualche filmato di bullismo, no? Le donne hanno, si dice così, un'aggressività progressiva. Prima si danno una spinta, poi si tritano i capelli, poi magari si danno il calcio. Il maschio invece ha un'aggressività regressiva. Si dice, nel senso che va subito alla sostanza, gli dà una coltellata e finisce la storia. E quindi già questo fa percepire il fenomeno in un modo diverso, perché non sai mai quando, fino a che punto arriva questo tipo di aggressività. In ogni caso sì, c'è la cultura del maschio, come diceva lei, virile, l'uomo che non deve chiedere mai e che è intollerabile che sia aggredito da una femmina in questo caso, no?
2: Sì, infatti.
3: Negli animali è un po' diverso. Io per esempio ho due cani, un maschio e una femmina. La femmina stabilisce il suo dominio subito e comanda. Dopodiché diventa anche più aggressiva. Invece noi siamo mediati dalla dimensione culturale, la quale dimensione culturale per in tanti anni ci ha trasmesso un'immagine di un maschio in un certo tipo. In realtà noi dovremmo sottrarci da questo dissidio, perché la violenza è violenza da tutte le parti, comunque sia chiamata e comunque sia classificata, e la maggior parte delle volte non ha nemmeno una ragione, come diceva Sofsky, la violenza non ha ragione. Dobbiamo sottrarci anche per un altro motivo, secondo me. A forza di classificare i casi di violenza, un po' si riduce la pericolosità, perché la classificazione è già in sé una giustificazione. Dico, femminicidio, sai che ha ammazzato per gelosia o per un crimine. Nel filmato che abbiamo visto c'è la violenza del maschio sulla donna sempre per gelosia, i crimini sessuali sono sempre così. Più li classifico, più ne riduco il portato dirompente, perché nella classificazione stessa c'è una forma di giustificazione. Quindi noi dovremmo sottrarci un po' da questo meccanismo.
0: Ecco, io, dottor Socci, so che lei deve andare via fra 10 minuti, 8 minuti, vorrei passare direttamente a lei, perché anche nei tribunali, insomma, poi se una donna denuncia, insomma, il maschio è bello che fatto, insomma, non basta che una donna faccia una denuncia, abbiamo visto in tantissimi casi, poi finisce sotto processo, basta la parola, come diceva il buon per il confetto Falco, si ricorda, basta la parola, insomma. Questo di fatto nei tribunali accade o no, dottor Socci?
1: Ma è un luogo comune e più delle volte corrisponde a verità questa cosa qui, che la donna viene vista dalla società come il soggetto debole, quindi come il soggetto da tutelare e quindi come il soggetto che, essendo debole, deve essere tutelata dalla giustizia. Quello che mi preme dire, la mia esperienza è un po' diversa, perché la violenza fisica delle donne è una minima percentuale delle violenze delle donne. Attenzione, non voglio sminuire la violenza fisica delle donne nei confronti dell'uomo, non è questo il mio pensiero. La donna ha una violenza molto più subdola, come diceva l'interlocutore che mi ha preceduto, ha una progressività nella manifestazione di violenza. La donna, per esempio, molte donne, non tutte fortunatamente, utilizzano una violenza molto subdola, che oggi è meno diffusa perché c'è il DNA, ma molte donne attribuiscono la paternità a colui che sanno non essere il padre e per anni continuano e fanno continuare questo rapporto col padre non naturale e con la famiglia del padre non naturale, e quindi una violenza fortissima, gravissima, forse più di una sberla che può scappare in qualsiasi relazione, che non dovrebbe mai scappare, per carità, non voglio di questo, ma sono delle violenze sostanzialmente che cagionano dei danni molto gravi sia al figlio. Molti figli sono stati cresciuti in famiglie con un padre che non era il padre, sia al padre che ha considerato quel figlio fino a quando non se ne è accorto, facendo a volte anche per caso il DNA, e sia al padre naturale e sia a tutta la famiglia, i nonni eccetera, che si sono poi affezionati al figlio. Ma poi la donna ha altri strumenti molto sottili. La donna usa il ricatto sessuale, economico, dei figli. Noi abbiamo un fenomeno poco conosciuto, ma chi fa statistica potrebbe saperlo: molti suicidi dopo le separazioni degli uomini che separati, che si vedono vuoti, persi, distrutti economicamente, socialmente, familiarmente, cioè, che hanno una e poi dopo non ce la fanno e rivolgono la violenza a se stessi con il suicidio. Perché? Perché noi abbiamo avuto fino a una famosa sentenza della Cassazione che ha forse rimesso un po' cose un po' a posto, la sentenza Grilli mi riferisco, che nel momento della separazione la donna c'ha i figli, nonostante il legislatore abbia fatto l'affido condiviso, i giudici ancora continuano imperterriti, come se nulla fosse cambiato, con il collocamento prevalente e con una differenza di assegno da chi non è il genitore collocatario. Sostanzialmente i giudici abdicano al loro potere e alla loro funzione perché è delicata, lo fanno perché è più facile ritornare come prima, diamo i figli sempre alle donne, non individuiamo il genitore più idoneo a istruire ed educare e mantenere i figli, non utilizziamo l'affido condiviso perché ci costa fatica, perché poi i coniugi ogni tanto possono venire a bussare alla porta del giudice per determinare in concreto questo affido condiviso, e quindi noi facciamo come fanno, cioè io non l'ho mai fatto questo, però molti giudici fanno come era prima, ritornano nonostante la modifica legislativa al vecchio sistema, cioè sono reazionari.
0: Dottor Socci, mi scusi se la interrompo, ma non è una discriminazione questa tra maschio e femmina?
1: Ma le discriminazioni ci sono, al contrario, tanto che noi abbiamo avuto, cito solo una adesso per esempio, le quote blu. Noi ancora non siamo abituati alle quote blu, ma nella scuola per i presidi, per i concorsi a presidi, ci hanno messo le quote blu. La normativa italiana e le sentenze dei giudici che applicano la normativa sono piene di discriminatori. Ne cito solo una, molto semplice, ma tanto per entrare nell'argomento: la differenza di età pensionabile tra uomo e donna. Per andare in pensione con il massimo dei contributi, l'uomo deve avere 42 anni e 10 mesi, la donna 41 anni e 10 mesi. È una stupidaggine, e questo è stato sottoposto pure alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale su certi argomenti non sente, perché se ne è uscito per esigenze a lei peculiari. Ecco, la normativa italiana e le decisioni dei giudici sono estremamente discriminanti, ma proprio perché noi abbiamo una legislazione collegata o comunque culturalmente collegata agli anni 60-70, quando si doveva difendere la parte più debole, la magistratura era a supporto della parte più debole. Abbiamo il pregiudizio che la parte più debole è la donna, ed ecco che la legislazione e la magistratura, per comodità a volte, per principio culturale altre volte, per partito preso altre volte, ma sta cambiando perché molti giudici sono donne e le donne forse sono più cattive con le altre donne, ma più cattive tra virgolette, insomma, capito? E quindi riescono a capire molte cose.
0: Per non parlare, dottor Socci, lei conosce molto bene quest'altro fenomeno delle false denunce, poi ne parleremo anche con gli ospiti in studio. Io le faccio queste domande perché lei deve andare via, così almeno ci chiarisce questi aspetti giuridici.
1: La ringrazio per questa priorità. Le false denunce sono piene, ma ci stanno false denunce pure degli uomini, non è solo un fenomeno femminile, ma la cosiddetta freccia d'argento che si lancia, soprattutto la falsa denuncia che molte donne possono fare, non è detto che le fanno, e fortunatamente non sempre è così, quando si accusano molti genitori di aver violentato o fatto abusi sessuali nei confronti dei figli, e più delle volte vi è una specie di letteratura, di indagini psicologiche, di motivi per questo. Ecco, la donna c'ha non la violenza fisica, perché la violenza fisica c'è, per carità, ma è una parte infinitesimale, la punta dell'iceberg. La violenza della donna sta sotto, sta con comportamenti diversi, più intelligenti, più subdoli, più difficili da individuare, perché la violenza fisica è una violenza che si vede, è facile da individuare, facile da scoprire, anche facile da difendersi, perché esiste pure la legittima difesa, che ne dicono molti giudici. Se io ricevo una sberla, sono autorizzato a fermare quello che mi dà la sberla, e se questo reitera la sberla, posso anche dargli un pugno, per intenderci, per difendermi, per evitare che questa continui ad offendermi. Ma la violenza psicologica, la violenza morale, i comportamenti, il potere che la donna ha sui figli e di ricatto nei confronti del padre, e i ricatti economici. La classica frase che dicono le donne prima di separarsi, che poi era anche una frase, non prendetevela, la frase di un'attrice, questa qui, un'attrice famosa di Hollywood, non prendetevela, prendetegli tutto. Ecco, io ti metterò sul lastrico, ti darò la vita difficile. Ecco, questa violenza deve essere capita dai giudici, perché, per carità, poi i giudici sono sempre quelli che, uno dei motivi per cui la nostra società ha delle problematiche, anche perché ha una problematica la stessa magistratura: dove c'è un problema della società c'è un problema della magistratura, perché la magistratura non sa affrontare il problema, non sa risolverlo, o lo risolve in maniera errata. E quindi io non sono rose e fiori con la magistratura. La magistratura ha delle colpe importanti nel paese, e anche la falsa denuncia deve essere individuata dal giudice. Giudice accorto, un giudice serio, un giudice professionalmente attrezzato, un giudice onesto, perché poi in definitiva il giudice deve essere onesto intellettualmente con se stesso. Il giudice che non deve cercare la via più facile per sbrigare la scrivania, ecco, ma deve cercare la via più giusta, ed è più complicato, costa più fatica. Io dicevo sempre, quando ho fatto giudice le separazioni al tribunale di Terni, eccetera, individuare il genitore più idoneo, all'epoca c'era il collegamento esclusivo, non c'era l'affido condiviso, costa fatica al giudice. È più facile il cliché: diamo alla madre, tranne che non sia pazza. Ecco, non significa questo. Tu, il genitore più idoneo, dice la legge, tu devi individuare quale dei genitori ha più cultura, ha più competenza, ha più pazienza, ha più tempo libero, più capacità, più dialogo, più ascolto, e non è facile. Si corre il rischio di sbagliare, ma il giudice deve correre il rischio di sbagliare. Prego.
0: Dottor Socci, devo interrompere perché c'è la pubblicità, altrimenti chiudiamo baracca e burattini. Se non va via, ci vediamo fra due minuti.
1: No, vi saluto perché...
0: Ci saluta subito?
1: Sì, sono le 3:30.
0: Allora, intanto la ringrazio di essere stato fra di noi, magari ci vediamo in una delle prossime puntate.
1: Ma sicuramente, buona serata a tutti.
0: La ringrazio del suo intervento, grazie mille. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, ringrazio il dottor Socci per il suo intervento, purtroppo è dovuto scappare via per impegni di lavoro. Io passerei a questo punto al dottor Nestola. Dottor Nestola, abbiamo visto i numeri che poi ci stava facendo conoscere la dottoressa, sono numeri che sono agghiaccianti, parliamoci chiaro, perché per un fenomeno che non è praticamente riconosciuto.
1: Assolutamente no. Le persone che si rivolgono al centro antiviolenza sono veramente una parte infinitesimale. Il fatto è che in Italia non esistono ricerche sulla violenza subita da soggetti di genere maschile. Esistono, a partire dall'ONU fino al più piccolo assessorato del più piccolo comune italiano, esistono ricerche, indagini, approfondimenti sulla violenza subita dalle donne, la violenza subita, la violenza tra le mura domestiche, la violenza in strada, la violenza sul lavoro. Non esistono gli studi simmetrici. E che non esistano dei dati di per sé è già un dato. E abbiamo tentato di colmare questo vuoto come struttura, come centro studi applicati, e prendendo lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, utilizzato dall'Istat già nel 2006 per un'indagine conoscitiva sulle donne vittime di violenza, capovolgendolo al maschile con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. C'erano alcune domande che non erano proprio somministrabili a un'utenza maschile. Hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente a un uomo non lo si può chiedere. E le abbiamo sostituite con gli argomenti che abbiamo appena sentito, con l'attribuzione fraudolenta di paternità, cioè il genitore che dopo 3 o 4 anni fa il DNA e scopre di non essere il padre naturale dei figli che ha allevato come propri. A parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto è lo stesso e abbiamo raccolto dei dati significativi. Erano divise per 4 batterie di domande: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, e violenza sessuale e stalking. Gli atti persecutori. Quello che è importante, che ci tengo a dire, poi la ricerca, l'indagine è consultabile da chiunque, è pubblicata sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna, ma quello che ci tengo a dire è il lavoro preparatorio. Quando abbiamo, come centro studi, contattato diversi docenti universitari per collaborare a questo lavoro, la risposta corale che ci è stata data, bravi, è interessante, andate sicuramente a colmare un vuoto perché non esiste nulla in Italia su questo, però se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso metterli perché sappiate che andrete a sollevare un vespaio. È un argomento che in Italia è assolutamente impopolare. Dicevo, non esistono dati né da parte dell'Istat né da parte. E non possiamo parlare di distrazione. Scientemente è un argomento che non deve essere indagato. E se posso, sulle osservazioni fatte precedentemente sulla violenza prevalentemente psicologica agita da soggetti di genere femminile nei confronti dell'uomo, anche questo è uno stereotipo, ne sfateremo tanti oggi, anche questo è un luogo comune, perché nei nostri archivi facciamo ricerca, monitoraggio, approfondimento su vari argomenti. Nei nostri archivi abbiamo oltre 80 accoltellamenti l'anno da parte di una donna nei confronti di un uomo, quindi non siamo a rigare lo sportello della macchina, non siamo la violenza psicologica, ma parliamo di l'innalzamento

0: dell'asticella nella gravità, per non parlare della vita tolta a molti uomini con modalità erroneamente considerate una prerogativa maschile, uomini oltre all'accoltellamento, oltre all'utilizzo dell'arma da fuoco, ma uomini uccisi a colpi di zappa, uccisi a bastonate, cioè, quindi la violenza è un costrutto ampio e complesso che deve essere analizzato prescindendo dal genere di autore e vittime. Questo non accade.
1: Ecco, io voglio puntualizzare una cosa per i nostri telespettatori.

0: la figura del maschio o la figura della femmina, nella maniera più assoluta. Però ci interessa l'informazione a 360 gradi. È un fenomeno, abbiamo ricevuto numerose critiche quando l'abbiamo trattato per la prima volta alcuni anni fa, quasi quasi si hanno fatto passare per gli uomini che volevano, che volevano le donne sottomesse. Non è così, nella maniera più assoluta, però è giusto per informazione, per giustezza di cronaca, dire le cose come stanno, far sapere e portare all'opinione pubblica quelli che sono i dati gravissimi e pericolosi della violenza sui maschi. Dottoressa, ci sono degli altri dati, per esempio l'orientamento sessuale di quelli che vengono a denunciare nella vostra associazione.
1: Sì, mi ricollego anche al discorso che stava facendo poc'anzi. Volevo significare che anche Anchera, in quanto associazione che accoglie anche gli uomini, non riceve aiuti statali. Questo perché i contributi statali vengono erogati a pioggia sui centri antiviolenza che si occupano solo di violenza femminile, e a nostro parere questo è discriminatorio, perché alla fine anche la Costituzione italiana dice che siamo tutti uguali con pari dignità davanti alla legge, oltre al fatto che anche la Convenzione di Istanbul all'articolo 3 mi sembra indica vittime di violenza qualunque persona che è vittima di violenza fisica a prescindere dall'orientamento sessuale, dal genere. Quindi questo appunto è un altro limite tabù che non ci consente poi di operare come vorremmo.
0: Un limite, mi scusi se la interrompo, che poi riguarda anche le coppie gay.
1: Esatto, esatto. Tra i nostri maltrattati c'è anche una percentuale del 44% di vittime gay, ma non solo. Ovviamente va da sé che, essendo noi stata la prima associazione e una delle pochissime in Italia che si occupa di violenza a prescindere dal genere, la maggior parte dei nostri utenti, circa il 90%, sono ovviamente uomini.
0: Ecco, stavamo vedendo i dati, e magari invito la regia a rimandare. Ecco, cioè, sugli eterosessuali, su 719 dati raccolti dalla vostra associazione, ben 671 sono maschi e solo 48
1: femmine. Sì, sono maschi, non solo, cioè faccio notare, poi ci sono anche delle distorsioni del sistema. Se un uomo gay, vittima di un altro uomo, chiama il 1522, si riferisce a un centro antiviolenza, non viene accolto, viene respinto. Mi sembra che abbia poco senso, essendo in questo caso il carnefice sempre un uomo, e quindi, mentre a volte le donne vittime da parte di altre donne vengono accolte, quindi è discriminatorio anche questo dato.
0: Generale, insomma, se un maschio si rivolge a un'associazione, siccome le associazioni prendono i soldi solo e esclusivamente se c'è la violenza da parte sulle donne, non viene neanche ascoltato. Solo qualche associazione, io ne ho contato due o tre al massimo probabilmente in tutta Italia, si occupano anche dei maschi di questo fenomeno, però se si occupano dei maschi non prendono un centesimo. Insomma, è una discriminazione legale questa.
2: Assolutamente sì.
0: L'illegalità nello Stato, insomma.
2: Assolutamente sì, perché sembra che questo sia il frutto della narrazione odierna secondo cui la violenza la subiscono soltanto le donne. In realtà non è assolutamente così. Ci sono delle recenti statistiche dell'Istat, risalgono al 2018, dove hanno riscontrato violenze subite da uomini almeno una volta nella vita, 4.750.000 uomini circa. Di questi, 500.000 erano di età inferiore ai 18 anni. Quindi sostanzialmente è chiaro che poi, come dicevamo prima, questi sono numeri approssimativi, perché il numero reale, c'è un numero oscuro di questo tipo di perché c'è non vengono denunciati per vari motivi, gli uomini si vergognano, c'è uno stereotipo sociale per cui l'uomo è più forte, quindi come quello che dicevamo prima, come tu sei alto 2 metri, e invece in realtà succede, ma

0: soprattutto la violenza fisica, che pure c'è ed è in aumento, quella delle donne verso gli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che è comunque la violenza delle donne verso gli uomini è più subdola, più impalpabile, perché è soprattutto una violenza psichica. E quindi è anche difficile da dimostrare, perché dimostrare una violenza psichica diventa una probatio diabolica, così come accadde per il reato di, ad esempio, di plagio, in cui il famoso processo Braibanti, per cui tutti scesero in campo a dire che non era possibile che ci fosse questo reato, perché era una condanna delle idee, un processo alle intenzioni. E quindi intervenne la Corte Costituzionale, che in effetti disse che, così come era formulato il reato di plagio, andava non abolito, attenzione, ma rimodulato. Dopodiché nessuno ha mai avuto la forza o il coraggio di portare a termine questa rimodulazione del reato di plagio. Però questo per dire che, così come era difficile dimostrare il plagio, è altrettanto difficile dimostrare il reato di natura psichica. Eppure ce ne sono tanti, ed è quello che prevalentemente è quello che viene posto in essere dalle donne nei confronti degli uomini. Cioè c'è questa pressione psichica che a volte dura anche anni, e che è deleteria, che alla fine si traduce in perdita di autostima di un uomo. Quello che dicevamo prima, qualcuno diceva che alcuni arrivano addirittura al suicidio, ed è assolutamente vero, è così. Quindi è difficile dimostrare, però è chiaro che ci sono queste forme di violenza, le possiamo riscontrare nelle lesioni personali, perché assolutamente per il diritto penale le lesioni psichiche, quindi il vulnus alla psiche di un soggetto, equivale a quello che è una lesione diciamo fisica materiale. Però non si sa perché queste lesioni psichiche vengono sottovalutate e poco considerate.
1: Alessandro, dicevo prima dei dati dell'Università di Siena del 2012, no? Ovvero 11 anni fa, gli unici esistenti fatti da una società pubblica. So che probabilmente dovrebbero uscire i dati dell'Istat aprile su questo tema specifico, non so se la voce è fondata o meno, lo vedremo aprile. Però insomma, già nel 2012 si parlava di oltre 5 milioni di casi di violenza sui maschi. È possibile che numeri così importanti non abbiano fatto pensare a qualcuno a dire: ma affrontiamo anche il tema della violenza sui maschi, probabilmente si ridurrebbe anche la violenza. Poi la violenza è violenza, che sia sui maschi, sulle donne, sui bambini, sui vecchi, resta violenza, comunque sia una questione culturale. È inutile chiedere pene più severe, perché in questo paese si chiedono solo pene più severe, convinti di risolvere i problemi sociali con la galera non fa altro che accentuarli e basta. Cioè, ti chiedo, è possibile uno stato civile, vedendo questi dati stilati da un'università come quella di Siena, non abbia preso minimamente provvedimenti?
2: Questo è un tema che abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni, che ha due aspetti secondo me fondamentali. Il primo è, lo dicevo anche in merito prima alle considerazioni che faceva il giudice Socci.
1: Il dottor Socci.
2: C'è anche un difetto, diciamo, giuridico nella normativa italiana. Per esempio, se io faccio una legge negli anni 60 e questa legge negli anni 60 non viene modificata dal Parlamento in anni successivi, il giudice può decidere sì, ma sempre nell'ambito di quella legge lì. Per cui se negli anni 60 c'era un criterio giuridico di relazione tra uomo, maschio e femmina, quando il giudice va a decidere è sempre quella norma rigida a cui devo far riferimento, che è il diritto formale, che è italiano, tedesco, francese. C'è poi invece un altro tipo di diritto, che è il diritto anglosassone, per capirci, in cui c'è il tribunale civile che adegua la sentenza all'humus culturale e sociale dell'epoca in cui il reato viene commesso, no? Per cui se viene commesso un reato oggi, in termini di parità, io lo valuto diversamente.

0: Esattamente. È chiaro che se c'è una legge degli anni 60 che non valuta il reato della donna, su, della femmina sul maschio, io mi adeguo a questo. Questo è il primo dato. Il secondo è quello che si diceva prima. Noi siamo passati in un'epoca della società della comunicazione in cui le narrazioni sono il peso più importante. E se la narrazione è il peso più importante che c'è, è chiaro, se la narrazione prevalente è quella in cui il maschio aggredisce la femmina, anche il giudizio complessivo della società e in parte anche l'interpretazione dei giudici è orientato in questo modo. Preoccupa invece quello che dicevi tu, Francesco, cioè che i centri di ricerca, tranne quelli pochi che stanno qua, oppure che tu conosci, non si siano impegnati a definirlo quantitativamente, sia nel loro, nella loro numero, ma sia anche nella ponderazione. Quando va, quanto vale un reato fatto da una femmina su un maschio? Il peso è certamente minore, no? E quindi come faccio a giudicarlo? Volevo introdurre un altro tema che secondo me...
1: Lo facciamo dopo, ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, Alessandro, stavi concludendo il tuo discorso.
1: Volevo aggiungere un elemento che secondo me oggi, da un po' di anni, è sempre più importante relativamente al ruolo delle donne in generale nel fatto criminale, in generale, non soltanto nel rapporto con maschio. Intanto, avete visto anche nel filmato iniziale, in genere è un po' un reato quasi bullistico, no? Cioè, da proscenio, la donna si mette più in mostra quando commette un reato del maschio, invece tende a nasconderlo o a farlo occultamente. Ma poi c'è una tendenza nelle organizzazioni criminali, per esempio, specie in quelle gangheristiche tipo la Camorra, eccetera, di questo genere, di un ruolo prevalente della donna nella direzione dell'organizzazione criminale, meno in quelle strutturate tradizionalmente come l'Andrangheta o Cosa Nostra, ma in quelle bullistiche, in quelle gang che nascono e finiscono in breve tempo, tipo la Camorra, c'è questo ruolo della donna che emerge sul fatto violento organizzato. Quindi, a fianco ad un reato relazionale, familiare, della femmina che aggredisce il maschio, che è stato occultato in tanti anni per una narrazione culturale di un certo tipo e per, io ripeto, una tipologia di diritto formale, c'è anche questo fenomeno di donne che assumono la direzione delle organizzazioni criminali o addirittura terroristiche, perché anche nelle attività terroristiche molte donne...
0: E gli esempi non mancano, Ci abbiamo fatto due puntate su questo, sulle donne che poi gestiscono e guidano le organizzazioni criminali. Ecco, dottor Nespoli, lei voleva dire qualcosa riguardo all'intervento di...
2: Ma due argomenti, uno più fondamentale dell'altro. Uno sul ruolo dell'uomo che supera una serie di resistenze culturali e va in caserma a denunciare, e un altro sulle false accuse, lì si apre un filone del quale è difficile vedere la fine. È un problema che abbiamo riscontrato anche, ma non solo, nel raccogliere i questionari per l'indagine alla quale facevo cenno prima, ma non viene riconosciuta la gravità di una violenza subita dall'uomo, c'è una sottovalutazione, una sottostima, quasi come se venisse risposto, passatemi la semplificazione, non sei in grado di risolvertela da solo. Ecco, è una risposta istituzionale inaccettabile. Io so perfettamente, se mia moglie mi dovesse spaccare un posacenere in testa, io so perfettamente che potrei rispondere a schiaffi, ma rivendico il sacrosanto diritto di usufruire degli strumenti previsti dalla legge. Non devo e non voglio reagire con una violenza uguale e contraria. Questo viene spesso sottovalutato. Aprendo il filone delle false accuse, è un terreno fertile quello delle separazioni e dei divorzi, ma non solo.
0: Poi ci arriviamo a questo, dottor Nestor, poi ci arriviamo anche a questo, che è un argomento che va approfondito bene, perché siamo ormai al termine della puntata. Perché? Così vediamo anche i dati e poi che tratti la sua società. No, io volevo passare, magari invito la regia a farci vedere l'altra scheda sulla tipologia dei reati, perché anche qui c'è da discutere, insomma. Sembra che la violenza della donna sia solo psicologica, però vedere i numeri che ci ha portato l'autoressa Schiappati, insomma, la violenza è anche fisica.
3: Sì, esatto, a dispetto del senso comune è molto presente anche la violenza fisica, la violenza psicologica è all'86%, ma è quasi sempre associata alla violenza fisica, che, come dicevamo prima, si presenta come un'escalation a cui si arriva dopo che si parte dalla violenza psicologica, e si sostanzia proprio in atti che molto spesso sono violenza efferrata, non solo quelli che abbiamo visto nei video, ma possono essere anche lancio di oggetti piuttosto che prendere per i capelli e sbattere la testa contro il muro, piuttosto che la privazione del sonno è una delle violenze che spesso viene perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini. Rendiamoci conto poi di uomini che il giorno dopo devono condurre una vita, andare a lavorare in ufficio, eccetera, calci nei genitali,
1: Volevo chiedere, molestie sessuali, che cosa significa? Perché molestie noi siamo abituati sessuali allo stupro.
3: Vuol dire anche violenza sessuale delle donne verso gli uomini. Ci è capitato casi di uomini che ci hanno raccontato di essere stati obbligati a sottoporsi a rapporti sessuali anche sotto minaccia, anche per magari donne che vogliono rimanere
0: incinta. Anche sotto minaccia di denunce fasulle.
4: C'è una, posso dire?
3: Non solo minaccia di denuncia fasulla, ma proprio sotto minaccia di un coltello piuttosto che di un'arma.
4: Sì, ma oltre a questo c'è una recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la violenza sessuale anche di una donna che diciamo poneva in essere degli palpeggiamenti nei confronti del compagno, va bene? Anche questo può essere violenza sessuale. È considerato dalla Cassazione.
0: Su molte cose siamo diventati una farsa totale.
4: Senza arrivare ai coltelli, alla minaccia del coltello.
3: Sì, certo.
0: Io penso se avessero alleggerito tante cose i tribunali forse avrebbero fatto processi più seri anziché idiozie.

0: agenzie. Dottor Nestola, io mi vorrei tornare ai numeri, a queste violenze fisiche che poi difficilmente un maschio tra l'altro denuncia, ma poi c'è questa idea che c'è della violenza della donna solo psicologica, è una farsa anche questa, sì. Perché i numeri, parliamoci chiari, i numeri sono chiari, no?
1: È un altro degli stereotipi che ci trasciniamo da diversi anni, perché la casistica ci dice altro, dice non solo quella raccolta attraverso i questionari. Perché poi sottolineo un'altra cosa con i questionari: dal momento in cui bisognava parlare, riconoscersi vittima di violenza e parlarne, c'è stata un'adesione più ampia, un grosso passo indietro al momento di scrivere e compilare il questionario, nonostante fosse anonimo, quindi non c'era una tracciabilità, una rintracciabilità dei soggetti, ma parlarne, riconoscerli e riconoscersi come violenza viene fatto in maniera sensibilmente superiore rispetto al fatto di prendere parte a un sondaggio. E un altro aspetto importante: è più facile riconoscersi come vittima di violenza da parte delle generazioni più giovani. Salendo con le fasce d'età c'è maggiore resistenza, maggiore eritrosia nel riconoscere. Anche la violenza sessuale, ecco, sacrosanto quello che è stato detto, che la Cassazione ha riconosciuto nei confronti di una donna qualunque contatto sessuale non gradito, anche la classica mano morta, è configurabile il reato di violenza sessuale. Allo stesso modo anche nei confronti degli uomini, devo dire per onestà intellettuale che la modalità di violenza sessuale, tre donne che aggrediscono un uomo, due lo tengono immobilizzato, la terza lo stupra, questa non esiste, o perlomeno non esiste nella casistica che abbiamo rilevato noi, ma una gamma infinita di rapporti dolorosi, inopportuni, non graditi, che sono stati sopportati in malo modo. Oltretutto, oltre alle domande a risposta chiusa, era prevista per tutti gli item di domande una risposta aperta, cioè ho subito violenza in modo diverso da quello previsto, e lì si è schiuso veramente un mondo.
0: Poi, dottoressa, c'è un altro dato importante che riguarda gli atti persecutori, lo stalking, dove il 21% delle donne...
2: Sì, lo stalking è un reato.
0: Pare che pecchi di questa.
2: Esatto, è un reato, cioè bisogna che le persone lo capiscano, che sia all'interno proprio delle relazioni, quindi donne che proprio controllano ossessivamente tutti i movimenti del marito, i social, gli spostamenti, uomini che sono obbligati a telefonare dal lavoro, a interrompere il lavoro per spiegare alle donne dove si trovano, e poi ovviamente quando si tratta di separazioni, questi personaggi, queste donne ossessive che vogliono mantenere il controllo, nel momento in cui avviene la separazione, in cui magari i figli sono collocati al 50% con il padre, come è giusto che sia, impazziscono. Quindi, come diceva prima il collega, poi le scene sono plateali, perché si arriva a buttarsi davanti alla macchina per strada, a suonare il citofono ininterrottamente tutta la notte, con tutto quello che insomma ne consegue.
0: Alessandro, rigiro un po' la domanda anche a te. Insomma, i dati sono agghiaccianti, perché questi riguardano praticamente solo quelli della società, dell'associazione Ankira. Ma insomma, 533 casi, 65% di violenza fisica, 706 casi, 86% di violenza psicologica, per cui non è solo violenza psicologica, anche fisica. Stalking 21%.
3: Violenza. Lo stalking penso che sia sotto, quelli sono solo quelli che hanno denunciato, no?
2: Sì, spesso la denuncia di stalking avviene di pari passo con quella di violenza psicologica.
3: Perché penso ci siano moltissimi casi di stalking che non vengono denunciati.
0: Ecco, però ti volevo chiedere.
3: E quindi il numero sarà notevolmente più alto di
0: questo? Sarà notevolmente più alto, anche perché insomma. Però ti volevo chiedere, è possibile che il codice rosso valga solo per le donne?
3: Cioè?
0: Adesso c'è il codice rosso, no? Per cui una donna denuncia
3: vale solo per
0: c'è
3: le
0: subito
3: donne.
0: A sto movimento, giustamente. cioè, il maschio non esiste nessun codice, so. Siamo
3: è
0: senza
3: possibile,
0: codice.
3: Il maschio
0: c'è l'embalia del vento. So.
3: Non c'è niente di rosso, c'è nessun codice blu per il maschio.
0: Non siamo codificati.
3: No, non c'è.
0: Non siamo ancora non codificati.
3: C'è, non è stato istituito, siamo sempre nell'ambito della narrazione che induce.

0: a un processo decisionale, questo processo decisionale è stato archiviato, ma storicamente il maschio, ecco, appare come la persona forte della relazione, storicamente. È chiaro che in una ridefinizione dei rapporti è questo concetto che va modificato. C'è un altro concetto che deve essere cambiato, di cui non abbiamo parlato nemmeno nelle altre volte, ma che forse è il caso di metterlo in evidenza qui, che è pesante in un rapporto di coppia, che è il concetto di colpa. Cioè, questa attribuzione della colpa dell'altro, oppure questo tentativo molto frequente nel rapporto, certo, delle donne di far sentire in colpa, di trasferire la colpa nei confronti dell'altro partner, è una delle motivazioni fondamentali, secondo me, dell'atto di violenza.
1: Sì, ecco, infatti... io inviterei la regia, scusa dottoressa, a mandare un altro contributo, il secondo contributo video, perché insomma, ora è finita con questa il sesso debole, bravi e cattivi, insomma, la violenza, ci stanno dimostrando i dati che la violenza è violenza, poi a prescindere da dove arriva, cioè, quasi scordandoci della violenza sui vecchi, della violenza sui bambini e tutti i tipi di violenza che poi purtroppo fanno parte integrante di questa, della nostra società.

0: Cioè, le ha date di santa ragione, insomma, l'ha massacrato in molto. Dottoressa, anche in questo caso abbiamo visto questa violenza, a parte che nessuno è intervenuto, no? Dice la gente in treno assieme a loro, sono stati ognuno al suo posto.
1: Nessuno è intervenuto, esatto.
0: Qualcuno si è fatto la risatina.
1: Qualcuno ha ripreso.
0: Io ho fatto togliere le risatine perché sono veramente vergognose.
2: Sì, ma questo però non è soltanto nel reato maschio-femmina, Questo fatto che nessuno interviene è ricorrente.
0: Esatto, ma poi tra l'altro questa signora, voglio ricordare, o signorina, è stata condannata, ha avuto una pena di un mese. Cioè, qui abbiamo visto il maschio che non ha reagito.
1: Esatto.
0: Cioè, e non reagisce, perché se dovesse reagire...
1: Questo mi ha colpito di questo video, ma è la situazione normale di tutti i maschi che sono, di tutti gli uomini che sono oggetto di violenza sessuale. E il consiglio primo che io do quando mi telefonano e mi dicono che vengono presi a botte è proprio quello di non reagire. Io dico: legatevi le mani dietro la schiena, uscite a fare un giro, cercate di placare la rabbia. Perché qual è il problema? Che se l'uomo reagisce in un attimo, la donna, ovviamente lo scopo della donna quando provoca è anche quello di rigirare in modo di trovarsi lei vittima di violenza, e quindi un attimo che la donna denuncia, la donna invece viene subito creduta, il procedimento parte immediatamente nei confronti dell'uomo. Quindi qui si va appunto, come dicevamo prima, entriamo in questa nuova forma di violenza psicologica, che sono le false denunce, e che è un meccanismo che è sempre più diffuso e che ha delle conseguenze deleterie, perché non solo dal punto di vista individuale, perché l'uomo vittima di violenza si trova a essere indagato, quindi si trova nel ruolo di carnefice con tutta la situazione di sofferenza che ne deriva. In secondo luogo, dal punto di vista familiare, comunque processi di questo genere impiegano anni a concludersi, e quindi padri che perdono i rapporti con i figli che poi difficilmente si recuperano, e dal punto di vista sociale, perché l'uomo che viene additato come violento ovviamente viene emarginato socialmente, quindi...
0: Una risposta velocissima anche per voi. Insomma, abbiamo visto questo ennesimo video, secondo contributo video.

0: dove lei lo massacra di botte e lui preferisce non reagire, perché se dovesse reagire, in quel caso lì, a lei le hanno dato una pena di un mese, se lui reagisce gli danno minimo un anno. Abbiamo un minuto, per cui 30 secondi a testa. Iniziamo da te, sì.
1: Allora, quello che diceva anche il giudice Socci prima, in realtà non si sa perché davanti alla giustizia la donna viene sempre vista con un occhio, diciamo, di riguardo, c'è sempre una maggiore senso di buonismo nei confronti della donna, si accetta di più. Questa è una cosa atavica, è una cosa che esiste da tanto tempo, ma che secondo me poi alla fine si riconduce a quello che, cioè, nega il fatto del discorso del patriarcato che è stato fatto.
0: Poi ne parleremo, anche
1: va bene.
0: Faremo un'altra puntata. Alessandro, 30 secondi.
2: In tutte le relazioni, questo succede anche nel rapporto invertito, chi è sottoposto a un dominio non reagisce, perché non reagire è un riconoscimento del potere dell'altro, è in qualche modo una forma di tutela.
0: Come gli animali.
2: Come gli animali. Mi conviene riconoscere il potere del più forte per essere dal più forte tutelato. Questo è il concetto di fondo. Vale sia per il maschio nei confronti della femmina che della femmina nei confronti del maschio.
0: Bene, siamo arrivati purtroppo anche al termine di questa puntata. Voglio ricordare che faremo un'altra puntata sulla violenza sui maschi, non, ripeto, per mettere in contrapposizione l'uno con l'altro o per creare, ma per cercare di capire il fenomeno della violenza, perché la violenza non può essere rappresentata da un sesso o dall'altro, perché la violenza resta comunque violenza, come l'omicidio. Il femminicidio è un omicidio, che venga ucciso una donna, un maschio, un uomo, un bambino o un vecchio, resta comunque un omicidio, e come omicidio viene trattato nei tribunali, e le condanne sono per omicidio, non sono per omicidio di donna o per omicidio di uomo, sono per omicidio. Bene, io ringrazio la dottoressa Cristiana Schiappazzi dell'associazione Anchira, grazie dottoressa, ci vediamo anche alla prossima puntata,
3: certo.
0: Ringrazio anche il dottor Fabio Nestola del Centro Studi Applicati di Roma, grazie dottore, ringrazio il generale Ernesto scusami, mi è sfuggito il nome.
1: Di Serio.
0: Ernesto Di Serio, ci conosciamo da 20 anni e mi sono scordato il nome. E poi ringrazio naturalmente l'amico Alessandro Ceci, ci vedremo tutti e quattro alla prossima puntata. Ringrazio naturalmente anche il dottor Socci che si è scollegato perché per impegni di lavoro, e voglio ricordare ai nostri telespettatori che è uscito il mio nuovo libro, Nella mente del criminale, potete trovare su Amazon oppure sul sito www.canale17.tv. Se volete fare un regalo intelligente per Natale, comprate questo libro e regalatelo ai vostri amici, perché insomma il passo culturale si fa coi libri e non con gli anni di galera. Bene, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, siamo tale che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimenticherò, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna

0: Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
0: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello, dico, di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Trefontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il

0: diciamo, il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto, perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali

0: coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché sono queste piante

si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che non, quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno, parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre.

0: Acchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna.

0: Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata,

Fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!
3: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
4: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
5: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
4: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
6: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
4: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
7: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
4: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
8: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
4: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
8: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
4: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
9: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
4: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
10: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.

È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro.

lavoro, è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie. Lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie agli investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.

0: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
1: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il Vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.

È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della

0: Santissima Trinità, alla presenza dagli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lobosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.

due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Palm di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro

anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino, sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.

Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.

A Colleto Perticare è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature e lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Colleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.

Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Narisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitano. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.

È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caos una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo

residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie ad investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.

0: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
1: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni,

in fonti che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.

due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.

Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e

che, esibendosi sul palco di Sala con Selina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.

A Colleto Perticare è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto in pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.

Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Narisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.

È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie. Lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie agli investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.

0: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
1: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.

due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.

Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.

popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.

Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Narisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il Canto degli Italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe terza A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per

0: te allo sport o alla socialità del campus?
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana, San Cipriano Picentino. Due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito, due auto si sono scontrate. Due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli, due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni. L'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eliambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caos una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie, lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie ad investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.

0: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
1: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.

due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Palm di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Vime si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni, diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.

Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.

A Colledo Perticare è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento ha interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature e lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Colledo Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.

Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante

L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Arisa interpreterà nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla 5A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le Donne che Inventarono il Domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto.

0: tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitano. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.

È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni. L'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS.

incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie, lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie agli investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.

0: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
1: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.

è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio

0: tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.

due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Palm di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del FAIM si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni, diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato

Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.

A Colledo Perticara è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Colledo Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.

Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Narisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il Canto degli Italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati

isolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'Università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le Donne che Inventarono il Domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite?

Navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo,

Olo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro. La sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente, ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio. Un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci.
Grazie per aver viaggiato con me.

in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce ne sono uno, ma non appaia, non morde.
0: Allora, Leonardo, io faccio tutte le riprese. Poi...
2: Ah,
0: questa, la puntata è questa. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimo e è andata a bere. Arriva
0: qui. Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove siete cresciuti? Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, sì, nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di?
1: Di Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa.
1: Sì, sì,
0: si può raccontare fare. Così.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio un'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: All'inizio sei stata.
1: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre
0: Che
1: appassionato.
0: ti ricordi la prima cosa che hai creato?
1: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti perché costano comunque gli strumenti al
0: Potevi
1: via,
0: romperli?
1: potevo rompere, quindi al pian piano presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa
0: Vedendo tuo
1: cosa
0: padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, probabilmente te lo
1: qua.
0: ricordi.
1: No, no, non l'ho creato perché mi si è rotto col cacciavite, non riuscivo
0: A farlo.
1: non era appropriato.
0: Tuo padre ancora viene nel laboratorio? Ancora?
1: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato, però il giro
0: Cioè,
1: se lo
0: gli
1: passa.
0: piace, sono sempre
1: Sì,
0: suo.
1: assolutamente sì.
0: Quindi dalla polvere per emergere. Ok,
1: Esatto.
0: quindi da parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma anche proprio la parte artistica,
1: E
0: la
1: poi
0: vena
1: dopo quando
0: artistica.
1: siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, continuava a fare lo scalpellino, però poi dopo andando a Carrara ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti e quindi il livello
0: È
1: di
0: cresciuto.
1: arte.
0: Leonardo.
1: Eccomi.
0: Siculo
1: Siculo.
0: a Carrara, conosci questa ragazza nonostante la sua, diciamo, non era
1: No,
0: sempre stupenda,
1: sì.
0: immagino, ma non era investita. Come cosa ti ha colpito?
1: No, vabbè, lì per lì quando siamo arrivati, sono arrivato diciamo, a Carrara, ci ha presentato il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po' e quando sono arrivato io mi fa dice, c'è sto ragazzo della Sicilia, dice parlaci tu che vuoi che del sud ti capite meglio. E
0: Ecco,
1: allora, insomma,
0: avete capito?
1: e lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava diciamo, la scuola, eccetera,
0: Ma
1: eccetera.
0: tu perché hai scelto? Cioè perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Già
1: Allora,
0: facevi là? Ecco.
1: io sì, già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente a lavorare in laboratorio. Laboratorio l'uomo armista, un
0: Ah, ok, quindi
1: artigiano
0: proprio.
1: della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con,
0: Non solo
1: diciamo.
0: dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista
1: Sì,
0: lavorativo.
1: anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico era perché
0: Come si
1: non
0: chiamava?
1: c'è.
0: Così lo ricordiamo.
1: Domenico Calcara,
0: Ok.
1: lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni,
0: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là.
1: no, praticamente avevo 24 anni quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, sì, no, prima con lui e poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come
0: Quindi stavi
1: scultore, anche
0: allargando le tue
1: sì,
0: vedute.
1: sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte. E allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo, il posto, è
0: Capitale.
1: la capitale del marmo a livello mondiale.
0: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle
1: Delle
0: barche.
1: barche, sì,
0: Me la
1: no,
0: racconti?
1: la barca praticamente è diciamo, l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato diciamo, il viaggio,
0: Non stare fermi.
1: il non stare fermi, il fatto di iniziare un percorso e di andare a esplorare non solo diciamo, fisicamente ma anche mentalmente, c'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi
0: Anche meglio. E queste barche, qua adesso, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
1: Allora, sono praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche. Le barche le ho lasciate.
0: Una c'è però. No,
1: C'è quella,
0: beh,
1: c'è questa.
0: iniziamo
1: Piglia quella di
0: da questa.
1: C'è una in fase di lavorazione, le ho lasciate a casa.
0: Allora, eccola qua, una eccola qua. lui non c'entra niente.
1: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina e la barca.

0: praticamente.
1: Sì. Ah, quindi questo, diciamo, è il modellino,
0: è
1: per
0: il modellino per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
0: Nel mio paese, okay. In Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
0: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: abbiamo. Però questa è anche una bella idea, di creare una barca come un monumento.
0: Sì, sì, infatti. Poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte.
1: Sì.
0: Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
1: Perfetto. È sul mare, perdona l'ignoranza.
0: No, è sui, in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
1: In provincia di?
0: Palermo.
1: Ah, qui siamo. Quindi questa sarà. Però più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile.
0: Sì, sono tutte, diciamo, quelle. La flotta fanno parte di derivano da materiali di
1: recupero.
0: Di recupero, ecco. dopo, diciamo, che ho lavorato altri lavori, con il recupero, con lo scarto di
1: stampa, ah, okay.
0: Qua ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente qua.
0: Non si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
0: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
0: Ognuna ha anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale.
0: In base al materiale.
1: Posso?
0: Sì.
1: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Oh, Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda, è selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè andiamo già verso il sono contento, quindi l'arte della scultura però la porti avanti, o vuoi costruire film, però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte,
1: Sì.
0: e quando li vedi lavorare che provi, quando creano questo?
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo è il tuo occhio, andiamo a vedere un po', dove siamo, qui, giusto? Era qua, dove vuoi fare, quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua, questo qua è solo occhio, quello è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? O queste idee?
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: È quasi una cosa però psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi mi è venuta fuori questa idea.
0: Quando è che lavori?
1: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: che dopo andiamo a vedere,
1: e quindi poi dalla maschera andando a scardinare tutto quello che

0: era superfluo e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. Quindi
1: Posso?
0: sì, certo.
1: Di cosa è fatto?
0: Questo è uno specchio, uno specchio.
1: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche,
0: Sì.
1: guardare anche se
0: Sì,
1: stessi.
0: guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
1: Un'opera che è arrivata anche a Parigi.
0: Sì, questa sì.
1: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
0: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha
1: Ok.
0: origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che
1: Come no?
0: lui è un economista. Però entrambi, tutti quanti, sono appassionati d'arte e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio perché loro amano circondarsi
1: Conosce.
0: di arte, sono dei collezionisti e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
1: Emozioni?
0: Tantissima, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti,
1: Protagonista
0: fotografi.
1: poi di quel luogo.
0: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una
1: Una
0: porta.
1: grandissima
0: Sì.
1: porta. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
0: Sì.
1: Andiamo a vedere altre
0: Le
1: opere.
0: domande, no, le domande è meglio di no.
1: Facete voi, io vi seguo.
0: Oh, ciao, certo.
1: Wow. Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica. Lui è? O lei è?
0: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
1: Da dove nasce pure l'idea di fare
0: Un
1: un rettile?
0: rettile. Perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda e l'ho chiamata appunto Rinascita per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda ha la capacità di rinascere,
1: Di
0: di
1: ripartire.
0: ripartire, e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna perché è una lucertola a doppia coda. Questo
1: Madonna. Guarda che ci vuole una.
0: è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
1: Vediamo anche la Fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico per questo
0: Sì,
1: caso.
0: anche questo. Vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
1: Quelle, le maschere
0: Questo
1: invece non
0: è.
1: sono.
0: Sì, queste sono altre mani. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie. Questa è una sorta di tappeta, non mi ricordo. E poi
1: Questa con
0: c'è il
1: sgarbi,
0: disegno.
1: c'è. Un vittorioso.
0: Sì. E qua c'è il disegno. Mi serve
1: Come
0: come
1: promemoria. Il
0: riferimento quando
1: disegno l'hai
0: lavoro.
1: fatto tu. Quindi si disegna pure molto bene. Che la cavi. L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi? E
0: Sì, l'ho portato.
1: vedi tu. Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
0: Degli
1: degli
0: animali.
1: animali, lo zoo. Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
0: No, è un alto rilievo, in realtà la posizione sua è in verticale.
1: È
0: È
1: retto.
0: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché
1: Ah, ok. C'è sempre un
0: gravità
1: motivo.
0: stessa, sì.

0: Life, anche quelle di Leonardo. Qua c'è una cosa carinissima, adesso giro. Un cappello non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa...
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Colla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a noi. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. È un omaggio a.
0: Così non vale, così non vale.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono

0: È stata la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
1: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
0: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1005 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
1: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
1: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
1: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari in questo è assolutamente un esempio, è un club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
1: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70esimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023 quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione

0: prestazione al servizio alle condizioni più competitive. Metalcondotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi. Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare, ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
2: Sì, certo. Beh, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
1: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
2: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva. Dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
1: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
2: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
1: Chiaro.
2: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
1: i risultati.
2: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
1: Certo, certo.
2: Non ce n'è uno in particolare.
1: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
3: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti, sì. E basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
3: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma.

0: il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico? Perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
0: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
1: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
0: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
1: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere, di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
1: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori,

0: Quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun
0: Guarda,
1: problema, vorrebbe essere in Ferrari.
0: assolutamente, ma tu lo vedi, cioè, se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no. Taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no. Però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand. E lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli. Perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castagnedolo che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Cardi Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari. E purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino. Per cui vedere tanta gente, tante personalità, un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vada d'accordo tra di loro. Ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al Parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al Parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così. Poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata. Gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari. E quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica, sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
3: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente. Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco. E quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che

0: ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, Presidente, com'è andata?
1: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare e sono veramente contento.
0: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del Presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70° ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
1: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi, possiamo dire, fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nel organizzare una cosa di questo genere.
0: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari, e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al Presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
1: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi, e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci, sempre, sempre, sempre, forza Ferrari.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TGV Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto mi raccomando sempre l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one!
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi. Però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola, ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
5: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Oreca, che in Svizzera si chiama Gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
3: E E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
6: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
7: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
6: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
8: Esatto, siamo proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
6: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
8: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
6: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
8: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
6: Sì, c'è la spinale.
8: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
6: certo.
8: Abbiamo la classica barella.
6: Complimenti Luca,
8: grazie.
6: Bravo, complimenti, bravo,
8: grazie,
6: bravo, bravo, andiamo
8: grazie,
6: avanti.
8: Grazie, grazie,
6: figurati.
8: Grazie a tutti.
6: Qui al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
9: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
6: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
10: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
6: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
10: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni, andiamo avanti ma molto
6: sempre
10: in,
6: fatica,
10: difficoltà,
6: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
11: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine.

0: vicina ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
0: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
0: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi

0: ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechen Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Ma possiamo aggiruzzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Gna, gna, gna, gna, gna.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Bravo.

0: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 euro pur di vederla parlare.
1: Davvero?
0: Eh sì, sono molto facoltosi.
1: Ci prendiamo un caffè. Però non come scappassero da gara.
2: Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo! La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
2: Uffa, non è giusto!
3: Dillo al nostro amico!
4: Lavoriamo in classe!
3: Sì!
1: No, è vietato!

0: È incredibile.
1: Chiama subito i genitori. Siamo ricchi. Siamo ricchi.
2: E adesso Arte e Cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni, è un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, l'eccellenza italiana.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante, un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
4: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
3: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
4: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
3: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado

0: grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono

0: rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforme in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei

0: comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la Casa Museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco. Uno spazio espositivo più ampio, che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città, insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
2: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le Goldiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti, spicca la piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
3: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, del periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso col policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
0: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana. oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali. Superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
4: Noi siamo un paese molto giovane. Questo era un feudo. È cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione.

0: si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico, tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catena Nuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
1: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti di Arnaud diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati dell'ora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla: Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del Gall Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
2: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari, che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi

0: così più imponenti della città. Al suo interno è custodito il Polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là, Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Pro Loco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
3: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il Castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella Biblioteca Borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il Castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
4: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo. Non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare. Però abbiamo il Castello Nelson, che è al confine dell'entrata del mio comune. Cioè il Castello Nelson, che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello, siamo nel territorio di Maniace.
0: Il Castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese

0: William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
1: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori. E devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedischimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana, San Cipriano Picentino, due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno e poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito, due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora battipaglia in località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli, due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno. È pesante il bilancio dell'ultimo fine

settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95 variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni. L'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

0: Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie. Lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie agli investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.
1: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
2: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.
0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario un monumento di epoca paleocristiana unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
3: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
4: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni, in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e Padre Antonio.

0: Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Vime si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.
1: Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.
2: A Corredo Perticare è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento ha interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale, le tipiche armature, lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.
3: Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Arisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe terza A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Napoletana, San Cipriano Picentino, due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno e poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito, due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora a Battipaglia, in località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli, due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno. È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caos una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

0: Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie. Lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie ad investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.
1: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
2: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.
0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
3: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
4: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini, tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria

Maria di Castellabate e Sapri, un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore

0: Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Due musicisti pollesi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni dirette dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito.
2: Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.
0: A Corleto Perticare è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.
3: Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate

Dagli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante Luca Narisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Narisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza. Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Narisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro, in questa occasione, consegnerà targhe anche alla classe terza A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, è presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.

0: Ed è alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
2: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
2: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
3: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: «Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!»
4: «Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò.

0: via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli, nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
2: «Perché, Corrado?»
1: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia.

0: gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
1: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
2: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
1: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
2: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
1: «Vado io e torno prima di sera».
3: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
1: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
2: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
4: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
5: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
2: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
2: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
2: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
2: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
2: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
5: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
5: «Ma dimmi,

0: Cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
1: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
0: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
2: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
0: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
2: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
0: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
2: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
0: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
2: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
2: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
0: Davvero?
2: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso.
1: Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato.
2: La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
0: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
2: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
0: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
2: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
2: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
0: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
0: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
2: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
0: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
2: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
0: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
0: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
0: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
0: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
2: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
0: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
2: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa.
1: e improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna e che cosa le hai fatto? Dimmelo!
0: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
0: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
4: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks.

0: Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le medical socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio

0: più dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare

0: chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia,

0: ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il

0: segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E con pressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, con pressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. radio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro.

medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a

0: soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto. Ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes.

0: Edes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiclass.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro giornale con una copertina particolare, con due artisti di Polla. Si tratta di Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, protagonisti di un concerto a Milano con strumenti davvero particolari. Due musicisti pollesi, protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni, diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito. Complimenti davvero a questi due artisti e a tutti quanti coloro i quali hanno dato vita a uno spettacolo che è stato anche un messaggio di solidarietà. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca con una serie di incidenti lungo le strade della provincia di Salerno, davvero un fine settimana nero.
2: Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno e poi a Ponte Cagnano, Faiano, Albivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia località Spineta, grave incidente tra

0: auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.
1: Ancora cronaca, un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona tra Moliterno in Basilicata e Montesano sulla Marcellana in Campania intorno alle 23.37 di ieri sera. È stato anche avvertito dalla popolazione, per fortuna non si registrano danni. Ora andiamo in Basilicata, dove ancora una volta le strade lucane portano a tragedie. Sono su gli incidenti stradali, in uno ha perso la vita un motociclista di 33 anni.
0: È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
1: E restiamo in Basilicata e parliamo ancora di incidenti stradali. Questa mattina lungo la strada statale 7 in località Muro Lucano un'auto ha sfondato un muro di cinta ed è finita all'interno del garage in abitazione. All'interno dell'auto c'erano due anziani, per fortuna non sono rimasti feriti in modo grave, ma poteva andare, vedendo anche le foto dell'incidente, molto peggio. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di bandiere verdi, 9 vessilli alle spiagge della provincia di Salerno.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche

0: amalfitano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Le bandiere verdi quindi svendono sulla provincia di Salerno, vuol dire che ci sono davvero ottimi risultati per quanto riguarda, si spera, il turismo che arriverà nella prossima estate salernitana. C'è anche da dire che il turismo ha anche degli ostacoli, come il semaforo di Casella, la strada, lungo la strada Bussendina. Anche nella giornata di ieri ci sono stati diverse ore di code, anche con due incidenti, due tamponamenti. Si spera che si intervenga al più presto per agevolare i turisti e i viaggiatori. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, questa seconda parte del nostro TG è dedicata a eventi legati alla religione. Andiamo subito a Sala Consilina, dove c'era la nostra Maria Grazia Petrizio, per Daniele Lettieri, che è stato ammesso agli ordini sacri.
1: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
2: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Consilina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.
0: E durante questa cerimonia c'è stata anche la donazione di un'opera sacra da parte dell'artista di Sala Consilina, Serena Lobosco.
3: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lobosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lobosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
4: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù ambientato è

0: In una perla del nostro territorio che è il Battistero di San Giovanni in Fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
2: Ancora una notizia del mondo della Chiesa: la Diocesi di Vallo della Lucania ha avviato un'importante innovazione nelle modalità di raccolta delle offerte. Ha infatti introdotto la possibilità per i fedeli di effettuare donazioni tramite dispositivi POS. Due le chiese scelte per questo progetto pilota: quella del Santuario della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania e quella della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli. La Chiesa si modernizza, almeno dal punto di vista non solo ovviamente della raccolta delle beneficenza. Ancora mondo della Chiesa, questa volta una notizia di cronaca: dopo il restauro torna a Corleto Perticara la statua di San Giovanni.
3: A Corleto Perticara è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini, che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara, all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella Chiesa Madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.
2: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio.

0: per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Rieccoci ben ritrovati subito per parlare di sanità con Agenas che promuove la Basilicata.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie, lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie agli investimenti

0: personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.
1: E ora una serie di appuntamenti, iniziamo da quello promosso dal gruppo Montepruno, che conferma ancora una volta la propria attenzione verso le iniziative di alto profilo dedicate alla riflessione civile. Il 5 giugno alle 17.30 nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio ci sarà la presentazione del libro dell'onorevole Tino Iannuzzi e di Alberto Losacco dal titolo Aldo Moro, le idee, il metodo e l'eredità, un appuntamento da non mancare. E non mancherà l'appuntamento di domani, la cantante Arisa, infatti la nota cantante lucana diventerà Cavaliere della Repubblica a Potenza.
2: Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante lucana Arisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Arisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Arisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe terza A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, è presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.
1: Altro appuntamento da non mancare è quello di domani sera sui nostri canali, infatti andrà in onda tutta la manifestazione organizzata dall'associazione 21 Passi, la rassegna dedicata a Federica Tropiano, una rassegna di danza di altissimo livello sia dal punto di vista spettacolare che dal punto di vista del talento.
3: Martedì 2 giugno alle ore 20.30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'associazione 21 Passi, uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati anche sul nostro sito Italia 2 News. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi dedichiamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?

0: i piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
1: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
2: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
2: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
2: E la difficoltà qual è? Secondo te,
3: la difficoltà c'è, ma non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
2: Tanto è la passione.
3: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
2: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
2: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
2: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto questa passione.
1: È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi che aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Quale artrosi sono assicurate, perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: e
3: acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
3: Un assaggio?
1: Grande, grazie Anto.
8: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo su?
1: Tantissime. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
9: Senta la nostalgia del passato.
8: Sono un tenerone.
9: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
9: Tutte e due le cose che ho fatto le desidero ancora. E questo è tutto.
1: Sì, bello.
9: Che vuoi tu?
1: Ma fatto caciocavallo. E che ricordo c'hai del caciocavallo?
9: Ho 40 anni, mi ho fatto sempre questo.
1: Prima era pecore.
9: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che l'ho fatto.
1: Le mani non?
9: Non so più ormai, vedi come ho freddo.
1: Tanto perché fa i caciocavallo?
9: Acqua caura, acqua potente e acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in due viaggi. E anche per starare. E tanto non c'era.
1: Ma te che è? Sacrificio o passione?
9: Non c'era tante cose. Sacrificio e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira, per chi avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
1: Grazie.
9: È già finito?
1: No, non hai finito. C'è sempre.
9: Figliola mia, non hai finito. E come fai a dire?
1: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
10: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto, e poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
1: Bisogna coordinare il tutto, per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
10: Certo, un prodotto unico, perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
1: Grazie.
10: Prego.
0: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
1: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
1: Ok.
3: La ricotta è un coppo obbligato, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
11: Io la prego di questa qua. Sì, voglio questa qua.
6: Zilla, aspetta. Sì.
12: Di quando? Quando passa solo di passo e quando passa nessuno.
1: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente, siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze, ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore, molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua, e rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
12: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo presentato un bando, abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancanza.

0: cessata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai Serroni, proprio per quasi 2000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare, dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
2: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
3: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi al lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, IMSS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano

0: Persino soglie del 200%, Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia, Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle

0: Certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai

culturali e agli eventi sportivi. Siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale, se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili.

impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una

L'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così.

panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago.

0: sagoma, insomma, in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto, viene finanziata questa Ose Felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare, insomma, i gatti sfortunati, abbandonati, che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Ose Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente, nel castello di Rocca San Felice, vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del

0: rover Flex di Astrolab è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro giornale con una copertina particolare, con due artisti di Polla. Si tratta di Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, protagonisti di un concerto a Milano con strumenti davvero particolari.
1: Due musicisti polletti.

0: Resi protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Paim di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del Paim si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni dirette dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito. Complimenti davvero a questi due artisti e a tutti quanti coloro i quali hanno dato vita a uno spettacolo che è stato anche un messaggio di solidarietà. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca con una serie di incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Davvero un fine settimana nero.
2: Fine settimana difficile sulle strade del Salernitano. A San Cipriano Picentino due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno e poi a Ponte Cagnano, Faiano, Albivio, San Vito due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 a Deboli due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.
0: Ancora cronaca, un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona tra Moliterno in Basilicata e Montesano sulla Marcellana in Campania intorno alle 23.37 di ieri sera. È stato anche avvertito dalla popolazione, per fortuna non si registrano danni. Ora andiamo in Basilicata dove ancora una volta le strade lucane portano a tragedie, sono su gli incidenti stradali, in uno ha perso la vita un motociclista di 33 anni.
2: È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni. L'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS.

0: dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
1: E restiamo in Basilicata e parliamo ancora di incidenti stradali. Questa mattina lungo la strada statale 7 in località Muro Lucano un'auto ha sfondato un muro di cinta ed è finita all'interno del garage in abitazione. All'interno dell'auto c'erano due anziani, per fortuna non sono rimasti feriti in modo grave, ma poteva andare, vedendo anche le foto dell'incidente, molto peggio. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di bandiere verdi, 9 vessilli alle spiagge della provincia di Salerno.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Le bandiere verdi quindi svendono sulla provincia di Salerno, vuol dire che ci sono davvero ottimi risultati per quanto riguarda, si spera, il turismo che arriverà nella prossima estate salernitana. C'è anche da dire che il turismo ha anche degli ostacoli, come il semaforo di Casella, la strada, lungo la strada Bussendina. Anche nella giornata di ieri ci sono stati diverse ore di code, anche con 2 incidenti, 2 tamponamenti. Si spera che si intervenga al più presto per agevolare i turisti e i viaggiatori. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.

0: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, questa seconda parte del nostro TG è dedicata a eventi legati alla religione. Andiamo subito a Sala Conselina, dove c'era la nostra Maria Grazia Petrizio, per Daniele Lettieri, che è stato ammesso agli ordini sacri.
1: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia.
2: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Conselina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Conselina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane

0: sempre tra i giovani e innanzitutto in tensione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.
1: E durante questa cerimonia c'è stata anche la donazione di un'opera sacra da parte dell'artista di Sala Consilina Serena Lobosco.
2: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lobosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lobosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
3: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
4: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
1: Ancora una notizia del mondo della Chiesa: la Diocesi Vallo della Lucania ha avviato un'importante innovazione nelle modalità di raccolta delle offerte. Ha infatti introdotto la possibilità per i fedeli di effettuare donazioni tramite dispositivi POS. Due le chiese scelte per questo progetto pilota: quella del Santuario della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania e quella della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli. La Chiesa si modernizza, almeno dal punto di vista non solo ovviamente della raccolta delle beneficenza. Ancora mondo della Chiesa, questa volta una notizia di cronaca: dopo il restauro torna a Corleto Perticara la statua di San Giovanni.
2: A Corleto Perticara è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini, che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature e lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci ben ritrovati subito per parlare di sanità con Agenas che promuove la Basilicata.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie. Lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie ad investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rionero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.
0: E ora una serie di appuntamenti, iniziamo da quello promosso dal gruppo Montepruno che conferma ancora una volta la propria attenzione verso le iniziative di alto profilo dedicate alla riflessione civile il 5 giugno alle 17.30 nella sala cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Ci sarà la presentazione del libro dell'onorevole Tino Iannuzzi e di Alberto Losacco dal titolo Aldo Moro, le idee, il metodo e l'eredità, un appuntamento da non mancare. E non mancherà l'appuntamento di domani, la cantante Arisa, infatti la nota cantante lucana, diventerà Cavaliere della Repubblica a Potenza.
2: Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante lucana Arisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Arisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Arisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, è presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.
0: Altro appuntamento da non mancare è quello di domani sera sui nostri canali, infatti andrà in onda tutta la manifestazione organizzata dall'Associazione 21 Passi, la rassegna dedicata a Federica Tropiano, una rassegna di danza di altissimo livello sia dal punto di vista spettacolare che dal punto di vista del talento.

0: Martedì 2 giugno alle ore 20:30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi, uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Consilina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 Passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.
1: Questo è il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per stare sempre aggiornati anche sul nostro sito Italia 2 News. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi dedichiamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno.

0: Legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Ride Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 35-45 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Di Risio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumpci GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km orari e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e, oltretutto, ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori, che attenuano i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA A-Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

0: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
6: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale.

centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti della

ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema.

0: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredisimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro.

0: Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in

0: cartellone L'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
4: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
1: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
5: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
5: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
6: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso,

0: per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
2: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro giornale con una copertina particolare, con due artisti di Polla. Si tratta di Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, protagonisti di un concerto a Milano con strumenti davvero particolari. Due musicisti pollesi, protagonisti di un evento a Milano di altissimo livello culturale e solidale. Dopo l'ultimo concerto in duo al Teatro Santa Chiara di Polla nel 1998, 28 anni fa, i due artisti, Sergio Sorrentino e Maria Paola Sinforosa, sono tornati insieme sul palco. Sembrava anche che il tempo fra di loro non fosse mai passato. Si sono esibiti al Teatro Palm di Milano per un bellissimo concerto con gli strumenti costruiti con il legno ricavato dai barconi dei migranti arrivati a Lampedusa da parte dei detenuti dei carceri di Opera e Secondigliano. Si tratta del progetto Torna a Cantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo, coordinatrice del progetto Daria Lubrano di Ricco. Sul palco del FAIM si sono esibiti gli allievi dell'Accademia Torna a Cantà e vari maestri, tra loro anche Maria Paola Sinforosa alla voce e come special guest alla chitarra elettrica del mare Sergio Sorrentino. Sul palco anche Lorenzo Marino, chitarra del mare, Mauro Squillante, mandolino del mare, Francesco Palescandolo alle percussioni diretti dal maestro Claudio Cordito. Il concerto ha registrato il tutto esaurito. Complimenti davvero a questi due artisti e a tutti quanti coloro i quali hanno dato vita a uno spettacolo che è stato anche un messaggio di solidarietà. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi

0: dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, apriamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca con una serie di incidenti lungo le strade della provincia di Salerno, davvero un fine settimana nero.
2: Fine settimana difficile sulle strade del Salernitana. San Cipriano Picentino, due ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter che è stato travolto da un'auto. Uno dei giovani è stato operato d'urgenza a Ruggi di Salerno. E poi a Ponte Cagnano, Faiano, al Bivio, San Vito, due auto si sono scontrate, due giovani sono rimasti feriti, uno con un trauma cranico. Ancora Battipaglia, località Spineta, grave incidente tra auto e moto con due ragazzi trasportati in codice rosso al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla strada statale 18 ad Eboli, due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto e moto ancora, mentre sulla 2 del Mediterraneo un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato ricoverato con una grave frattura. A Laurino invece un giovane studente di medicina di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Villa Littorio. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro una struttura del campo avvenuto dopo un contrasto di gioco. Il ragazzo si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con prognosi riservata. L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il sindaco ha espresso vicinanza e sostegno.
1: Ancora cronaca, un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona tra Moliterno in Basilicata e Montesano sulla Marcellana in Campania intorno alle 23.37 di ieri sera. È stato anche avvertito dalla popolazione, per fortuna non si registrano danni. Ora andiamo in Basilicata, dove ancora una volta le strade lucane portano a tragedie. Sono su gli incidenti stradali, in uno ha perso la vita un motociclista di 33 anni.
2: È pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana sulle strade della Basilicata, segnato da un incidente mortale nel Potentino e da un altro grave sinistro nel Materano. L'episodio più drammatico si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 95, variante Tito Brienza, all'interno della galleria Serre delle Macine, nel territorio comunale di Tito. Due motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in direzione sud. Nell'impatto purtroppo ha perso la vita Carmelo Papalia, 33 anni, l'altro centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto anche con l'eli ambulanza, trasportando il centauro in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per i rilievi ed il personale ANAS. Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada statale 7 nel territorio di Matera. In questo caso una sola auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Alla guida del veicolo c'era un uomo residente a Salandra, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere contorte, mentre i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo all'ospedale Madonna delle Grazie. Presenti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
1: E restiamo in Basilicata e parliamo ancora di incidenti stradali. Questa mattina lungo la strada statale 7 in località Muro Lucano un'auto ha sfondato un muro di cinta ed è finita all'interno del garage in abitazione. All'interno dell'auto c'erano due anziani, per fortuna non sono rimasti feriti in modo grave, ma poteva andare, vedendo anche le foto dell'incidente, molto peggio. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di bandiere verdi, 9 vessilli alle spiagge della provincia di Salerno.
2: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti.

0: punti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Le bandiere verdi quindi svendono sulla provincia di Salerno, vuol dire che ci sono davvero ottimi risultati per quanto riguarda, si spera, il turismo che arriverà nella prossima estate salernitana. C'è anche da dire che il turismo ha anche degli ostacoli, come il semaforo di Casella, la strada, lungo la strada Bussendina. Anche nella giornata di ieri ci sono stati diverse ore di code, anche con due incidenti, due tamponamenti. Si spera che si intervenga al più presto per agevolare i turisti e i viaggiatori. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, questa seconda parte del nostro TG è dedicata a eventi legati alla religione. Andiamo subito a Sala Conselina, dove c'era la nostra Maria Grazia Petrizio, per Daniele Lettieri, che è stato ammesso agli ordini sacri.
1: Figlio carissimo, i pastori e i maestri responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te una buona testimonianza e noi la accogliamo con piena fiducia.
2: Il seminarista Daniele Lettieri di Sala Conselina è stato ammesso agli ordini sacri durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, in occasione dei festeggiamenti della Santissima Trinità. La prima tappa verso l'ordinazione sacerdotale con il solenne Eccomi è avvenuta alla presenza della famiglia di Daniele, di numerosi fedeli, sacerdoti, diaconi, del sindaco di Sala Conselina Domenico Cartolano e di componenti della giunta che hanno partecipato con emozione alla dichiarazione pubblica del giovane candidato che ha accettato di offrirsi a Dio e alla Chiesa. Un cammino non privo di sacrifici e rinunce, come ha sottolineato il vescovo, che per Daniele, un giovane sempre tra i giovani, è innanzitutto intenzione libera e consapevole. Non poteva mancare, dopo il caloroso applauso della comunità della Santissima Trinità, l'abbraccio con Don Gabriele Petroccelli, un parroco attivo ed impegnato al quale Daniele Lettieri è legato da stima profonda ed amicizia.
0: E durante questa cerimonia c'è stata anche la donazione di un'opera sacra da parte dell'artista di Sala Conselina, Serena Lobosco.
3: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Conselina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lobosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lobosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e Chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
4: La Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
5: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: Ancora una notizia del mondo della Chiesa: la Diocesi di Vallo della Lucania ha avviato un'importante innovazione nelle modalità di raccolta delle offerte. Ha infatti introdotto la possibilità per i fedeli di effettuare donazioni tramite dispositivi POS. Due le chiese scelte per questo progetto pilota: quella del Santuario della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania e quella della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli. La Chiesa si modernizza, almeno dal punto di vista non solo ovviamente della raccolta delle beneficenza. Ancora mondo della Chiesa, questa volta una notizia di cronaca: dopo il restauro torna a Corleto Perticara la statua di San Giovanni.
1: A Corleto Perticara è rientrata la storica statua di San Giovanni Battista, finalmente restituita al popolo dopo un lungo e delicato intervento di restauro. L'opera, simbolo della devozione locale, è tornata a splendere grazie soprattutto alla generosità dei cittadini che hanno sostenuto concretamente il progetto attraverso una raccolta fondi realizzata attraverso una lotteria. La statua, risalente al 1890 circa, appartiene alla preziosa tradizione della cartapesta leccese ed è stata restaurata dal maestro cartapestaio Antonio Papa, autore di un attento lavoro di recupero strutturale ed artistico. L'intervento è interessato non soltanto il reintegro pittorico, ma soprattutto il consolidamento dell'intera struttura, gravemente compromessa nel tempo dall'umidità, dagli attacchi di xilofagi e persino dall'azione dei ratti. L'opera conserva ancora oggi materiali originari semplici ma di grande valore storico ed artigianale: paglia, farina trattata, carta, frammenti di giornale e le tipiche armature e lignee interne che caratterizzano la tradizione della cartapesta sacra salentina. Elementi poveri trasformati attraverso l'arte e la devozione in una figura simbolica capace ancora oggi di parlare al cuore ai fedeli. Grazie al paziente lavoro di restauro sono state recuperate le superfici deteriorate, ricostruite le parti mancanti e stabiliti gli elementi lesionati. Attualmente il simulacro è esposto presso la sede della Proloco di Corleto Perticara all'interno della vetrina espositiva, dove cittadini e visitatori possono ammirarla prima della traslazione nella chiesa madre. Nel giorno della festa patronale la statua partirà in processione verso la sua cappella, tornando finalmente nel luogo che storicamente custodisce la devozione a San Giovanni Battista.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci

0: veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Rieccoci ben ritrovati subito per parlare di sanità con Agenas che promuove la Basilicata.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sanitarie, lo certificano i dati Agenas relativi al primo quadrimestre 2026, che collocano la regione tra quelle con risultati positivi sia nelle visite specialistiche sia nella diagnostica. L'assessore alla salute Cosimo Latronico parla di risposte concrete ed efficienti grazie ad investimenti sul personale, tecnologie e organizzazione sanitaria. Restano però, ha aggiunto, margini di miglioramento. Intanto il sistema sanitario lucano si rafforza con nuove tecnologie. Sarà inaugurato al CROB di Rio Nero in Vulture la nuova risonanza magnetica a 3 Tesla, acquistata con un finanziamento regionale di oltre 1,7 milioni di euro, un'apparecchiatura che consentirà diagnosi oncologiche più precise e rapide, migliorando anche i tempi d'attesa. Per il direttore generale del CROB, Massimo De Fino, garantirà immagini ad altissima definizione e anche diagnosi sempre più precoci.
0: E ora una serie di appuntamenti, iniziamo da quello promosso dal gruppo Montepruno che conferma ancora una volta la propria attenzione verso le iniziative di alto profilo dedicate alla riflessione civile il 5 giugno alle 17.30 nella sala cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. Ci sarà la presentazione del libro dell'onorevole Tino Iannuzzi e di Alberto Losacco dal titolo Aldo Moro, le idee, il metodo e l'eredità, un appuntamento da non mancare. E non mancherà l'appuntamento di domani, la cantante Arisa, infatti la nota cantante lucana diventerà Cavaliere della Repubblica a Potenza.
2: Il 2 giugno, nell'ambito delle celebrazioni dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana, la cantante lucana Arisa riceverà un importante riconoscimento istituzionale. La cantante originaria di Pignola, infatti, sarà insignita del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha illustrato alla stampa un ricco cartellone di eventi che avrà come tema dominante non solo l'anniversario della Repubblica, ma anche la celebrazione per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Arisa sarà tra i 10 insigniti del titolo nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Stabile di Potenza e che prevede, tra le altre cose, il concerto dell'Orchestra 131 della Basilicata, diretta dal maestro Pasquale Menchise, al quale la cantante darà il suo contributo nell'esecuzione di alcuni brani. L'evento sarà preceduto in mattinata dalle celebrazioni pubbliche, durante le quali Arisa interpreterà, nella piazza Mario Pagano, dove ha sede la prefettura, il canto degli italiani. Il prefetto Campanaro in questa occasione consegnerà targhe anche alla classe 3A della scuola primaria di Nemoli, all'alfiere della Repubblica Serena Azzullo di Lauria e alla quinta A dell'Istituto Don Milani di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale. Il programma degli eventi ha preso il via il 28 maggio, quando nella villa del prefetto sono stati intitolati simbolicamente 21 alberi alle madri costituenti. Successivamente, il 5 giugno, Campanaro parteciperà a un dialogo con le giovani generazioni sui temi della partecipazione democratica all'interno della terza edizione del Festival delle Opportunità, che si terrà presso l'università. E infine, l'8 giugno, sarà inaugurata una mostra di pittura dal titolo Le Madri della Costituzione, realizzata dall'artista Maria di Taranto, e presentato il libro Le donne che inventarono il domani, i cui proventi costituiranno una borsa di studio sperimentale a favore di chi nel prossimo anno accademico sosterrà una tesi di laurea sui diritti di partecipazione delle donne.
0: Altro appuntamento da non mancare è quello di domani sera sui nostri canali, infatti andrà in onda tutta la manifestazione organizzata dall'Associazione 21 Passi, la rassegna dedicata a Federica Tropiano, una rassegna di danza di altissimo livello sia dal punto di vista spettacolare che dal punto di vista del talento.
3: Martedì 2 giugno alle ore 20.30 andrà in onda l'intera serata della quarta edizione della rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano ed organizzata dall'Associazione 21 Passi. Uno spettacolo con 180 ballerini che si sono sfidati sul palco del Teatro Cappuccini di Sala Consilina. La serata ha visto momenti emozionanti e grandi ospiti come Raffaele Paganini, una figura iconica del mondo della danza internazionale. L'evento è organizzato in memoria della 21enne di Teggiano che morì a causa di un incidente domestico. Ballerina di talento, in sua memoria vengono assegnate borse di studio e premi importanti per i ballerini che vogliono proseguire il proprio sogno e che, esibendosi sul palco di Sala Conselina, continuano a far ballare Federica. La serata è stata condotta da Antonella D'Alto e Pasquale Sorrentino e tra gli ospiti anche Pierpaolo Monzillo, che ha spiccato il volo proprio dalla rassegna di 21 passi fino ad arrivare ad Amici e al Festival di Sanremo.
0: Questo è il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati anche sul nostro sito Italia 2 News. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi dedichiamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuita.

0: minuti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: È questa sì o no? Rispondi.
1: No.
0: Chi è allora?
1: Non è questa.
0: È lei sì o no?
1: Calma, ti
0: amo. È lei sì o no che ammazzo?
1: No.
0: È lei? Dimmi di sì.
1: No.
0: E allora chi è quell'Astrid?
1: È una vecchia persona, scema.
0: È una vecchia puttana come quelle con cui sei stato?

Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diritti e Misteri. Come avete visto dal video d'apertura, oggi dopo aver parlato a lungo della violenza sulle donne abbiamo deciso, per verità di cronaca, di parlare anche della violenza sui maschi, sui maschietti, un tema

0: Giulia, la ragazza uccisa nel Veneto, con un funerale dove c'erano più televisioni che altro, insomma, dove si è spettacolarizzata anche questa tragedia. Insomma, il dibattito si è acceso, è diventato, ha messo contro l'uno contro l'altro maschi e femmine, insomma, correndo il rischio veramente di mettere in contrapposizione la figura maschile e femminile, facendo un passo indietro molto pericoloso nella nostra cultura. Parleremo di questo fenomeno, la violenza sui maschi, con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Cristiana Schiepati dell'associazione Anchira. Buonasera dottoressa, intanto la ringrazio di essere venuta da
1: Grazie.
0: Milano qui negli studi romani per parlare di questo delicatissimo tema. L'altro ospite è il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati di Roma. Benvenuto anche a lei in trasmissione, dottore. E alla mia destra invece c'è l'amico, ormai ospite fisso, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo.
2: Buonasera.
0: E l'amico Ernesto Di Serio, già generale dei RIS. Bentornato Ernesto, sei stato tu ospite nelle scorse stagioni, ospite apprezzatissimo tra l'altro, e poi la tua professionalità la conoscono tutti quelli nel mondo della criminalistica. Io direi di partire subito con la dottoressa Cristiana Schiepati, perché ci ha portato dei dati da vedere sulla violenza sui maschi.
1: Certo.
0: Magari inviterei la regia a partire col primo contributo, dove ci sono dei dati molto importanti che la dicono tutta su quella che poi è la violenza sui maschi. Ecco, qui è chi ha stabilito il contatto. Cioè, il maschio abitualmente ha timore a denunciare, perché o non viene creduto, oppure si vergogna, perché insomma, la prima cosa che dicono, abbiamo visto anche dal video di apertura, sta ragazza che menava il fidanzato, non c'è stato uno solo che sia intervenuto, anzi, poi vedremo qualche altro video dove la gente ride, perché la donna che picchia il maschio c'è da ridere, invece veramente c'è da appoggiare un attimino e analizzare questo fenomeno, ripeto, poi lei ce lo spiega meglio, che sta veramente diventando un fenomeno molto grave.
1: Sì, io sono responsabile accoglienza di questa associazione Anchira, quindi che opera da 10 anni sul territorio e che accoglie indifferentemente sia uomini che donne. E volevo proprio far notare dalle statistiche, quando ci contattano le persone, molto spesso, a volte sono le persone stesse, ma abbiamo anche un 9% di parenti o comunque di amici, di conoscenti che ci contattano al posto delle vittime, perché le vittime si vergognano a denunciare la propria condizione per due motivi. Primo, si vergognano proprio a chiedere aiuto, perché c'è questo stereotipo forte dell'uomo che deve essere virile, dell'uomo che non deve chiedere mai, quindi un po' proprio la paura di non essere creduto. E in secondo luogo perché l'uomo fa anche fatica a riconoscere la violenza.
0: C'è un dato qui, dottoressa, che mi hai messo in evidenza, cioè tramite un ente pubblico solo l'1% dei maschi si rivolge.
1: Sì, gli uomini non si rivolgono agli enti pubblici perché prevalentemente non vengono creduti. Quando tantissimi...
0: Scusi dottoressa, un secondo solo, la prego di scusarmi. Benvenuto in trasmissione, dottor Socci.
3: Buongiorno a voi, grazie del
0: video. Eccolo,
3: invito.
0: Eccolo, ben arrivato.
3: Eccoci, io vi sento, ho seguito dall'inizio.
0: Perfetto, allora continuiamo dottoressa con quello che,
1: sì,
0: con quelli che erano i dati.
1: Volevo precisare questa cosa, tanti uomini provano ad andare a fare denuncia ma vengono proprio respinti, come un tempo si diceva alla donna va bene, vada a casa a fare pace con suo marito, adesso la risposta che si sentono dare è ma come lei è grande e grosso, ma come può averle prese da una donna, e quindi l'uomo a questo punto si scoraggia e rimane senza punti di riferimento da parte delle istituzioni.
0: Ecco, io chiederei agli altri ospiti, Alessandro, cioè un maschio va a denunciare, come diceva l'autore, si sentì dire ma come lei è grande e grosso, no, si fa menare da una donna, se però magari le dà uno spintone finisce sotto processo, perché questa è un po' la regola che c'è in atto in questo paese.
2: No, perché non siamo abituati, diciamo così, ad affrontare un crimine, chiamiamolo, di questo genere. C'è anche una motivazione tecnica, secondo me, perché l'aggressività femminile è totalmente diversa dall'aggressività maschile.

0: Non so se avete visto mai qualche filmato di bullismo, no? Le donne hanno, si dice così, un'aggressività progressiva. Prima si danno una spinta, poi si tritano i capelli, poi magari si danno il calcio. Il maschio invece ha un'aggressività regressiva, si dice, nel senso che va subito alla sostanza, gli dà una coltellata
1: È vero.
0: e finisce la storia. E quindi già questo fa percepire il fenomeno in un modo diverso, perché non sai mai quando, fino a che punto arriva questo tipo di aggressività. In ogni caso sì, c'è la cultura del maschio, come diceva lei, virile, l'uomo che non deve chiedere mai e che è intollerabile che sia aggredito da una femmina in questo caso, no?
1: Sì, infatti.
0: Negli animali è un po' diverso, io per esempio ho due cani, un maschio e una femmina, la femmina stabilisce il suo dominio subito e comanda, dopodiché diventa anche più aggressiva. Invece noi siamo mediati dalla dimensione culturale. La quale dimensione culturale per in tanti anni ci ha trasmesso un'immagine di un maschio in un certo tipo. In realtà noi dovremmo sottrarci da questo dissidio, perché la violenza è violenza da tutte le parti, comunque sia chiamata e comunque sia classificata, e la maggior parte delle volte non ha nemmeno una ragione, come diceva Sofsky, la violenza non ha ragione. Dobbiamo sottrarci anche per un altro motivo, secondo me. A forza di classificare i casi di violenza, un po' si riduce la pericolosità, perché la classificazione già in sé è una giustificazione. Dico, femminicidio, sai che ha ammazzato per gelosia o per un crimine. Dico, nel filmato che abbiamo visto c'è la violenza del maschio sulla donna sempre per gelosia, i crimini sessuali sono sempre così. Più li classifico, più ne riduco
1: La
0: il
1: portata,
0: portato
1: certo.
0: dirompente. Perché nella classificazione stessa c'è una forma di giustificazione, quindi noi dovremmo sottrarci un po' da questo meccanismo.
2: Io, dottor Socci, so che lei deve andare via fra 10 minuti, 8 minuti, vorrei passare direttamente a lei perché anche nei tribunali, insomma, poi se una donna denuncia, insomma, il maschio è bello che è fatto, insomma, non basta che una donna faccia una denuncia, abbiamo visto in tantissimi casi. Poi finisce sotto processo, basta la parola, come diceva il buon per il confetto Falqui, si ricorda? Basta la parola, insomma. Questo di fatto nei tribunali accade o no, dottor Socci?
3: Ma è un luogo comune e più delle volte corrisponde a verità questa cosa qui, che la donna viene vista dalla società come il soggetto debole, quindi come il soggetto da tutelare e quindi come il soggetto che, essendo debole, deve essere tutelata dalla giustizia. Quello che mi preme dire, la mia esperienza è un po' diversa perché la violenza fisica delle donne è una minima percentuale delle violenze delle donne. Attenzione, non voglio sminuire la violenza fisica delle donne nei confronti dell'uomo, non è questo il mio pensiero. La donna ha una violenza molto più subdola, come diceva l'interlocutore che mi ha preceduto, ha una progressività nella manifestazione di violenza. La donna, per esempio, ha molte donne, non tutte fortunatamente, utilizzano una violenza molto subdola che oggi è meno diffusa perché c'è il DNA, ma molte donne attribuiscono la paternità a colui che sanno non essere il padre e per anni continuano e fanno continuare questo rapporto col padre non naturale e con la famiglia del padre non naturale e quindi una violenza fortissima, gravissima, forse più di una sberla che può scappare in qualsiasi relazione, che non dovrebbe mai scappare, per carità, non voglio di questo, ma sono delle violenze sostanzialmente che cagionano dei danni molto gravi sia al figlio. Molti figli sono stati cresciuti in famiglie con un padre che non era il padre, sia al padre che ha considerato quel figlio fino a quando non se n'è accorto, facendo a volte anche per caso il DNA, e sia al padre naturale, e sia a tutta la famiglia, i nonni, eccetera, che si sono poi affezionati al figlio. Ma poi la donna ha altri strumenti molto sottili. La donna usa il ricatto sessuale, economico, dei figli. Noi abbiamo un fenomeno poco conosciuto, ma chi fa statistica potrebbe saperlo, molti suicidi dopo le separazioni degli uomini che separati, che si vedono vuoti, persi, distrutti economicamente.

0: socialmente, familiarmente, cioè, che hanno una vita, e poi dopo non ce la fanno e rivolgono la violenza a se stessi con il suicidio. Perché? Perché noi abbiamo avuto fino a una famosa sentenza della Cassazione che ha forse rimesso un po' cose un po' a posto, la sentenza Grilli mi riferisco, che nel momento della separazione la donna c'ha i figli, nonostante il legislatore abbia fatto l'affido condiviso, i giudici ancora continuano imperterriti come se nulla fosse cambiato, con il collocamento prevalente e con una differenza di assegno da chi non è il genitore collocatario. Sostanzialmente i giudici abdicano al loro potere e alla loro funzione, perché è delicata, lo fanno perché è più facile ritornare come prima, diamo i figli sempre alle donne, non individuiamo il genitore più idoneo a istruire ed educare e mantenere i figli, non utilizziamo l'affido condiviso perché ci costa fatica, perché poi i coniugi ogni tanto possono venire a bussare alla porta del giudice per determinare in concreto questo affido condiviso, e quindi noi facciamo come fanno, cioè io non l'ho mai fatto questo, però molti giudici fanno come era prima, ritornano nonostante la modifica legislativa al vecchio sistema, cioè sono reazionari.
1: Dottor Socci, mi scusi se la interrompo, ma non è una discriminazione questa tra maschio e femmina?
0: Ma le discriminazioni ci sono, al contrario, tanto che noi abbiamo avuto, cito solo una adesso per esempio, le quote blu. Noi ancora non siamo abituati alle quote blu, ma nella scuola per i presidi, per i concorsi a presidi, ci hanno messo le quote blu. La normativa italiana e le sentenze dei giudici che applicano la normativa sono piene di discriminatori. Ne cito solo una, molto semplice, ma tanto per entrare nell'argomento: la differenza di età pensionabile tra uomo e donna. Per andare in pensione con il massimo dei contributi, l'uomo deve avere 42 anni e 10 mesi, la donna 41 anni e 10 mesi. È una stupidaggine. E questo è stato sottoposto pure alla Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale su certi argomenti non sente, perché se ne è uscito per esigenze a lei peculiari. Ecco, la normativa italiana e le decisioni dei giudici sono estremamente discriminanti, ma proprio perché noi abbiamo una legislazione collegata o comunque culturalmente collegata agli anni 60-70, quando si doveva difendere la parte più debole, la magistratura era a supporto della parte più debole. Abbiamo il pregiudizio che la parte più debole è la donna, ed ecco che la legislazione e la magistratura, per comodità a volte, per principio culturale altre volte, per partito preso altre volte, ma sta cambiando perché molti giudici sono donne e le donne forse sono più cattive con le altre donne, ma più cattive tra virgolette, insomma, capito? E quindi riescono a capire molte cose.
1: Per non parlare, dottor Socci, lei conosce molto bene quest'altro fenomeno delle false denunce, poi ne parleremo anche con gli ospiti in studio. Io le faccio queste domande perché lei deve andare via, così almeno ci chiarisce questi aspetti giuridici.
0: La ringrazio per questa priorità. Le false denunce sono piene, ma ci stanno false denunce pure degli uomini, non è solo un fenomeno femminile, ma la cosiddetta freccia d'argento che si lancia, soprattutto la falsa denuncia che molte donne possono fare, non è detto che le fanno, e fortunatamente non sempre è così, quando si accusano molti genitori di aver violentato o fatto abusi sessuali nei confronti dei figli, e più delle volte vi è una specie di letteratura, di indagini psicologiche, di motivi per questo. Ecco, la donna c'ha non la violenza fisica, perché la violenza c'è, per carità, ma è una parte infinitesimale, la punta dell'iceberg. La violenza della donna sta sotto, sta con comportamenti diversi, più intelligenti, più subdole, più difficili da individuare, perché la violenza fisica è una violenza che si vede, è facile da individuare, facile da scoprire, anche facile da difendersi, perché esiste pure la legittima difesa, che ne dicono molti giudici. Se io ricevo una sberla sono autorizzato a fermare quello che mi dà la sberla, e se questo reitera la sberla posso anche dargli un pugno, per intenderci, per difendermi, per evitare che questa continui ad offendermi. Ma la violenza psicologica, la violenza morale, i comportamenti, il potere che la donna ha sui figli e di ricatto nei confronti del padre e i ricatti economici, la classica frase che dicono le donne prima di separarsi, che poi era anche una frase, non prendetevela, la frase di un'attrice, questa qui, un'attrice famosa di Hollywood, non prendetevela, prendetegli tutto. Ecco, io ti metterò sull'astrico, ti darò la vita difficile. Ecco, questa violenza deve essere capita dai giudici, perché per carità, poi i giudici sono sempre quelli che, uno dei motivi per cui la nostra società ha delle problematiche, anche perché ha una problematica la stessa magistratura, dove c'è un problema della società c'è un problema della magistratura, perché la magistratura non sa affrontare il problema, non sa risolverlo o lo risolve in maniera errata. E quindi io non sono rose e fiori con la magistratura ha delle colpe importanti nel paese, e anche la falsa denuncia deve essere individuata dal giudice. Giudice accorto, un giudice serio, un giudice professionalmente attrezzato, un giudice onesto, perché poi in definitiva il giudice deve essere onesto intellettualmente con se stesso, il giudice che non deve cercare la via più facile per sbrigare la scrivania, ecco, ma deve cercare la via più giusta, ed è più complicato, costa più fatica. Io dicevo sempre, quando ho fatto giudice le separazioni al Tribunale di Terni, eccetera, individuare il genitore più idoneo, all'epoca c'era il collocamento esclusivo, non c'era l'affido condiviso, costa fatica al giudice. È più facile il cliché. Diamo alla madre, tranne che non sia pazza. Ecco, non significa questo. Tu, il genitore più idoneo, dice la legge, tu devi individuare quale dei genitori ha più cultura, ha più competenza, ha più pazienza, ha più tempo libero, più capacità, più dialogo, più ascolto, e non è facile. Si corre il rischio di sbagliare, ma il giudice deve correre il rischio di sbagliare. Prego.
1: Dottor Socci, la devo interrompere perché c'è la pubblicità, altrimenti chiudiamo baracca ai burattini. Se non va via ci vediamo fra due minuti.
0: No, vi saluto perché...
1: Ci saluta subito.
0: Sì, sono le 3:30.
1: Allora, intanto la ringrazio di essere stato fra di noi, magari ci vediamo in una delle prossime puntate.
0: Ma sicuramente, buona serata a tutti.
1: La ringrazio del suo intervento, grazie mille. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Ringrazio il dottor Socci per il suo intervento. Purtroppo è dovuto scappare via per impegni di lavoro. Io passerei a questo punto al dottor Nestola. Dottor Nestola, abbiamo visto i numeri che poi ci stava facendo conoscere la dottoressa. Sono numeri che sono agghiaccianti, parliamoci chiaro, perché per un fenomeno che non è praticamente riconosciuto.
1: Assolutamente no. Le persone che si rivolgono al centro antiviolenza sono veramente una parte infinitesimale. Il fatto è che in Italia non esistono ricerche sulla violenza subita da soggetti di genere maschile. Esistono, a partire dall'ONU fino al più piccolo assessorato del più piccolo comune italiano, esistono ricerche, indagini, approfondimenti sulla violenza subita dalle donne, la violenza subita, la violenza tra le mura domestiche, la violenza in strada, la violenza sul lavoro. Non esistono gli studi simmetrici. E che non esistano dei dati di per sé è già un dato. E abbiamo tentato di colmare questo vuoto come struttura, come centro studi applicati, e prendendo lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, utilizzato dall'Istat già nel 2006 per un'indagine conoscitiva sulle donne vittime di violenza, capovolgendolo al maschile con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. C'erano alcune domande che non erano proprio somministrabili a un'utenza maschile. Hai mai subito violenza in gravidanza? Ovviamente ad un uomo non lo si può chiedere. E le abbiamo sostituite con gli argomenti che abbiamo appena sentito, con l'attribuzione fraudolenta di paternità, cioè il genitore che dopo 3 o 4 anni fa il DNA e scopre di non essere il padre naturale dei figli che ha allevato come propri. A parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto è lo stesso e abbiamo raccolto dei dati significativi. Erano divise per 4 batterie di domande: violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, e violenza sessuale e stalking. Gli atti persecutori. Quello che è importante, che ci tengo a dire, poi la ricerca, l'indagine è consultabile da chiunque, è pubblicata sulla rivista di criminologia dell'Università di Bologna, ma quello che ci tengo a dire è il lavoro preparatorio. Quando abbiamo, come centro studi, contattato diversi docenti universitari per collaborare a questo lavoro, la risposta corale che ci è stata data, bravi, è interessante, andate sicuramente a colmare un vuoto, perché non esiste nulla in Italia su questo, però se volete vi aiuto come ghostwriter. Io il nome, il cognome e la faccia non posso metterli, perché sappiate che andrete a sollevare un vespaio. È un argomento che in Italia è assolutamente impopolare. Dicevo, non esistono dati né da parte dell'Istat né da parte. E non possiamo parlare di distrazione. Scientemente è un argomento che non deve essere indagato. E se posso, sulle osservazioni fatte precedentemente sulla violenza prevalentemente psicologica agita da soggetti di genere femminile nei confronti dell'uomo, anche questo è uno stereotipo, ne sfateremo tanti oggi, anche questo è un luogo comune, perché nei nostri archivi facciamo ricerca, monitoraggio, approfondimento su vari argomenti. Nei nostri archivi abbiamo oltre 80 accoltellamenti l'anno da parte di una donna nei confronti di un uomo. Quindi non siamo a rigare lo sportello della macchina, non siamo la violenza psicologica, ma parliamo di l'innalzamento dell'asticella nella gravità. Per non parlare della vita tolta a molti uomini con modalità erroneamente considerata una prerogativa maschile. Uomini, oltre all'accoltellamento, oltre all'utilizzo dell'arma da fuoco, ma uomini uccisi a colpi di zappa, uccisi a bastonate. La violenza è un costrutto ampio e complesso che deve essere analizzato prescindendo dal genere di autore e vittime. Questo non accade.
0: Ecco, io voglio puntualizzare una cosa per i nostri telespettatori. Lei ha parlato di argomento da tenere nascosto, naturalmente, perché non se ne parla. L'ultimo studio risale al 2012 dell'Università di Siena, dove si parlava già da allora di oltre 5 milioni di uomini maltrattati. Ecco, io tengo a precisare una cosa, che noi non vogliamo mettere in contrapposizione la figura del maschio o la figura della femmina, nella maniera più assoluta, però ci interessa l'informazione a 360 gradi. È un fenomeno, abbiamo ricevuto numerose critiche quando l'abbiamo trattato per la prima volta alcuni anni fa. Quasi quasi si hanno fatto passare per gli uomini che volevano le donne sottomesse. Non è così, nella maniera più assoluta, però è giusto per informazione, per giustezza di cronaca, dire le cose come stanno, far sapere portare all'opinione pubblica quelli che sono i dati gravissimi e pericolosi della violenza sui maschi. Dottoressa, ci sono degli altri dati, per esempio l'orientamento sessuale di quelli che vengono a denunciare nella vostra associazione.
2: Sì, mi ricollego anche al discorso che stava facendo poc'anzi. Volevo significare che anche Anchera, in quanto associazione che accoglie anche gli uomini, non riceve aiuti statali. Questo perché i contributi statali vengono erogati a pioggia sui centri antiviolenza che si occupano solo di violenza femminile, e a nostro parere questo è discriminatorio, perché alla fine anche la Costituzione italiana dice che siamo tutti uguali con pari dignità davanti alla legge, oltre al fatto che anche la Convenzione di Istanbul all'articolo 3 mi sembra indica vittime di violenza qualunque persona che è vittima di violenza fisica a prescindere dall'orientamento sessuale, dal genere. Quindi questo appunto è un altro limite tabù che non ci consente poi di operare come vorremmo.
0: Un limite, mi scusi se la interrompo, che poi riguarda anche le coppie gay.
2: Esatto, esatto. Tra i nostri maltrattati ci sono anche, c'è anche una percentuale del 44% di vittime gay, ma non solo. Ovviamente va da sé che essendo noi stata la prima associazione e una delle pochissime in Italia che si occupa di violenza a prescindere dal genere, la maggior parte dei nostri utenti, circa il 90%, sono ovviamente
0: ecco,
2: uomini.
0: Stavamo vedendo i dati, e magari invito la regia a rimandare. Ecco, cioè, sugli eterosessuali, su 719 dati raccolti dalla vostra associazione, ben 671 sono maschi e solo 48
2: femmine. Sì, sono maschi, non solo, cioè faccio notare, poi ci sono anche delle distorsioni del sistema. Se un uomo gay, vittima di un altro uomo, chiama il 1522, si riferisce a un centro antiviolenza, non viene accolto, viene respinto. Mi sembra che abbia poco senso, essendo in questo caso il carnefice sempre un uomo, e quindi mentre a volte le donne vittime da parte di altre donne vengono accolte, quindi è discriminatorio anche questo dato.
0: Generale, insomma, se un maschio si rivolge a un'associazione, siccome le associazioni prendono i soldi solo esclusivamente se c'è la violenza da parte sulle donne, non viene neanche ascoltato. Solo qualche associazione, io ne ho contato due o tre al massimo probabilmente in tutta Italia, si occupano anche dei maschi di questo fenomeno, però se si occupano dei maschi non prendono un centesimo. Insomma, è una discriminazione legale questa.
3: Assolutamente sì.
0: L'illegalità nello Stato, insomma.
3: Assolutamente sì, perché sembra che questo sia il frutto della narrazione odierna secondo cui la violenza la subiscono soltanto le donne. In realtà non è assolutamente così. Ci sono delle recenti statistiche dell'Istat, risalgono al 2018, dove hanno riscontrato violenze subite da uomini almeno una volta nella vita, 4.750.000 uomini circa. Di questi 500.000 erano di età inferiore ai 18 anni. Quindi sostanzialmente è chiaro che poi, come dicevamo prima, questi sono numeri approssimativi, perché il numero reale, c'è un numero oscuro di questo tipo di non vengono denunciati per vari motivi, gli uomini si vergognano, c'è uno stereotipo sociale per cui l'uomo è più forte, quindi come quello che dicevamo prima, come tu sei alto 2 metri, invece in realtà succede, ma soprattutto la violenza fisica, che pure c'è ed è in aumento, quella delle donne verso gli uomini, ma non dobbiamo dimenticare che comunque la violenza delle donne verso gli uomini è più subdola, più impalpabile, perché è soprattutto una violenza psichica. E quindi è anche difficile da dimostrare, perché dimostrare una violenza psichica diventa una probatio diabolica, così come accadde per il reato di

0: esempio di plagio, in cui il famoso processo Braibanti, per cui tutti scesero in campo a dire che non era possibile che ci fosse questo reato, perché era una condanna delle idee, un processo alle intenzioni, e quindi intervenne la Corte Costituzionale che in effetti disse che, così come era formulato il reato di plagio, andava non abolito, attenzione, ma rimodulato. Dopodiché nessuno ha mai avuto la forza o il coraggio di portare a termine questa rimodulazione del reato di plagio. Però questo per dire che, così come era difficile dimostrare il plagio, è altrettanto difficile dimostrare il reato di natura psichica. Eppure ce ne sono tanti, ed è quello che prevalentemente è quello che viene posto in essere dalle donne nei confronti degli uomini. Cioè c'è questa pressione psichica che a volte dura anche anni e che è deleteria, che alla fine si traduce in perdita di autostima di un uomo. Quello che dicevamo prima, qualcuno diceva che arrivano addirittura al suicidio, ed è assolutamente vero, è così. Quindi è difficile dimostrare, però è chiaro che ci sono queste forme di violenza, le possiamo riscontrare nelle lesioni personali, perché assolutamente per il diritto penale le lesioni psichiche, quindi il vulnus alla psiche di un soggetto, equivale a quello che è una lesione diciamo fisica materiale. Però non si sa perché queste lesioni psichiche vengono sottovalutate e poco considerate.
1: Alessandro, dicevo prima dei dati dell'Università di Siena del 2012, no? Ovvero 11 anni fa, no? Gli unici esistenti fatti da una società pubblica. So che probabilmente dovrebbero uscire i dati dell'Istat aprile su questo tema specifico, non so se la voce è fondata o meno, lo vedremo aprile. Però insomma, già nel 2012 si parlava di oltre 5 milioni di casi di violenza sui maschi. È possibile che numeri così importanti non abbiano fatto pensare a qualcuno a dire: ma affrontiamo anche il tema della violenza sui maschi, probabilmente si ridurrebbe anche la violenza. Poi la violenza è violenza, che sia sui maschi, sulle donne, sui bambini, sui vecchi, resta violenza, comunque sia una questione culturale. È inutile chiedere pene più severe, perché in questo paese si chiedono solo pene più severe, convinti di risolvere i problemi sociali con la galera. La galera non fa altro che accentuarli e basta. Cioè, ti chiedo, è possibile uno Stato civile, vedendo questi dati stilati da un'università come quella di Siena, non abbia preso minimamente provvedimenti?
2: Questo è un tema che abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni, che ha due aspetti secondo me fondamentali. Il primo è, lo dicevo anche in merito prima alle considerazioni che faceva il giudice Soci.
1: Il dottor Soci.
2: C'è anche un difetto, diciamo, giuridico nella normativa italiana. Per esempio, se io faccio una legge negli anni 60 e questa legge negli anni 60 non viene modificata dal Parlamento in anni successivi, il giudice può decidere sì, ma sempre nell'ambito di quella legge lì. Per cui se negli anni 60 c'era un criterio giuridico di relazione tra uomo, maschio e femmina, quando il giudice va a decidere è sempre quella norma rigida a cui devo far riferimento, che è il diritto formale, che è italiano, tedesco, francese. C'è poi invece un altro tipo di diritto, che è il diritto anglosassone, per capirci, in cui c'è il tribunale civile che adegua la sentenza all'humus culturale e sociale dell'epoca in cui il reato viene commesso, no? Per cui se viene commesso un reato oggi, in termini di parità, io lo valuto diversamente. È chiaro che se c'è una legge degli anni 60 che non valuta il reato della donna della femmina sul maschio, io mi adeguo a questo. Questo è il primo dato. Il secondo è quello che si diceva prima: noi siamo passati in un'epoca della società della comunicazione in cui le narrazioni sono il peso più importante, e se la narrazione è il peso più importante che c'è, è chiaro, se la narrazione prevalente è quella in cui il maschio aggredisce la femmina, anche il giudizio complessivo della società e in parte anche l'interpretazione dei giudici è orientato in questo modo. Preoccupa invece quello che dicevi tu, Francesco, cioè che i centri di ricerca, tranne quelli pochi che stanno qua oppure che tu conosci, non si siano impegnati a definirlo quantitativamente sia nel loro, nella loro numero ma sia anche nella ponderazione. Quanto vale un reato fatto da una femmina su un maschio? Il peso è certamente minore, no? E quindi come faccio a giudicarlo? Volevo introdurre un altro tema che secondo me
1: lo facciamo dopo, cioè, ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, Alessandro, stavi concludendo il tuo discorso.
1: Volevo aggiungere un elemento che secondo me oggi è da un po' di anni è sempre più importante relativamente al ruolo delle donne in generale nel fatto criminale, in generale, non soltanto nel rapporto con maschio. Intanto avete visto anche nel filmato iniziale, in genere è un po' un reato quasi bullistico, no? Cioè da proscenio, la donna si mette più in mostra quando commette un reato del maschio, invece tende a nasconderlo o a farlo occultamente. Ma poi c'è una tendenza nelle organizzazioni criminali, per esempio, specie in quelle gangheristiche tipo la Camorra, eccetera, di questo genere, di un ruolo prevalente della donna nella direzione dell'organizzazione criminale, meno in quelle strutturate tradizionalmente come l'Andrangheta o Cosa Nostra, ma in quelle bullistiche, in quelle gang che nascono e finiscono in breve tempo, tipo la Camorra, c'è questo ruolo della donna che emerge sul fatto violento organizzato. Quindi a fianco ad un reato relazionale, familiare, della femmina che aggredisce il maschio, che è stato un occultato in tanti anni per una narrazione culturale di un certo tipo e per, io ripeto, una tipologia di diritto formale, c'è anche questo fenomeno di donne che assumono la direzione delle organizzazioni criminali o

0: addirittura terroristiche, anche nelle attività terroristiche, sì. Molte donne.
1: E gli esempi non mancano, Ci abbiamo fatto due puntate su questo, sulle donne che poi gestiscono e guidano le organizzazioni criminali. Ecco, dottor Nespoli, lei voleva dire qualcosa riguardo all'intervento di...
2: Ma due argomenti, uno più fondamentale dell'altro. Uno sul ruolo dell'uomo che supera una serie di resistenze culturali e va in caserma a denunciare, e un altro sulle false accuse. Lì si apre un filone del quale è difficile vedere la fine. È un problema che abbiamo riscontrato anche, ma non solo, nel raccogliere i questionari per l'indagine alla quale facevo cenno prima, ma non viene riconosciuta la gravità di una violenza subita dall'uomo. C'è una sottovalutazione, una sottostima, quasi come se venisse risposto, passatemi la semplificazione, non sei in grado di risolvertela da solo. Ecco, è una risposta istituzionale inaccettabile. Io so perfettamente, se mia moglie mi dovesse spaccare un posacenere in testa, io so perfettamente che potrei rispondere a schiaffi, ma rivendico il sacrosanto diritto di usufruire degli strumenti previsti dalla legge. Non devo e non voglio reagire con una violenza uguale e contraria. Questo viene spesso sottovalutato. Aprendo il filone delle false accuse, è un terreno fertile quello delle separazioni, dei divorzi, ma non solo.
1: Poi ci arriviamo a questo, dottor Nestor, poi ci arriviamo anche a questo, che è un argomento che va approfondito bene, perché siamo ormai al termine della puntata, così vediamo anche i dati poi che tratta la sua società. No, io volevo passare, magari invito la regia a farci vedere l'altra scheda, sulla tipologia dei reati, perché anche qui c'è da discutere, insomma. Sembra che la violenza della donna sia solo psicologica, però vedere i numeri che ci ha portato l'autoressa Schiappati, insomma, la violenza è anche fisica.
3: Sì, esatto. A dispetto del senso comune, è molto presente anche la violenza fisica. La violenza psicologica è all'86%, ma è quasi sempre associata alla violenza fisica, che, come dicevamo prima, si presenta come un'escalation a cui si arriva dopo che si parte dalla violenza psicologica, e si sostanzia proprio in atti che molto spesso sono violenza efferrata, non solo quelli che abbiamo visto nei video, ma possono essere anche lancio di oggetti, piuttosto che prendere per i capelli e sbattere la testa contro il muro, piuttosto che la privazione del sonno è una delle violenze che spesso viene perpetrata dalle donne nei confronti degli uomini. Rendiamoci conto poi di uomini che il giorno dopo devono condurre una vita, andare a lavorare in ufficio, eccetera. Calci nei genitali.
0: Volevo chiedere, molestie sessuali, che cosa significa?
3: Perché molestie, noi siamo abituati allo stupro. Vuol dire anche violenza sessuale delle donne verso gli uomini. Ci è capitato casi di uomini che ci hanno raccontato di essere stati obbligati a sottoporsi a rapporti sessuali anche sotto minaccia, anche per magari donne che vogliono rimanere
1: incinta. Anche sotto minaccia di denunce fasulle.
4: C'è una, posso dire?
3: Non minaccia di denuncia fasulla, ma proprio sotto minaccia di un coltello piuttosto che di un'arma.
4: Sì, ma oltre a questo c'è una recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la violenza sessuale anche di una donna che poneva in essere degli palpeggiamenti nei confronti del compagno, va bene? Anche questo può essere violenza sessuale. È considerato dalla Cassazione.
1: Su molte cose siamo diventati una farsa totale.
4: Senza arrivare ai coltelli, alla minaccia del coltello.
3: Sì, certo.
1: Io penso, se avessero alleggerito tante cose i tribunali, forse avrebbero fatto processi più seri anziché idiozie. Dottor Nestola, io mi vorrei tornare ai numeri, a queste violenze fisiche, che poi difficilmente un maschio, tra l'altro, denuncia. Ma poi c'è questa idea che c'è della violenza della donna solo psicologica, è una farsa anche questa. Perché i numeri, parliamoci chiaro, i numeri sono chiari. No?
2: È un altro degli stereotipi che ci trasciniamo da diversi anni, perché la casistica ci dice altro. Dice non solo quella raccolta attraverso i questionari. perché poi sottolineo un'altra cosa con i questionari. Dal momento

0: momento in cui bisognava parlare, riconoscersi vittima di violenza e parlarne, c'è stata un'adesione più ampia, un grosso passo indietro al momento di scrivere, compilare il questionario, nonostante fosse anonimo. Quindi non c'era una tracciabilità, una rintracciabilità dei soggetti, ma parlarne, riconoscerli e riconoscersi come violenza viene fatto in maniera sensibilmente superiore rispetto al fatto di prendere parte a un sondaggio. E un altro aspetto importante: è più facile riconoscersi come vittima di violenza da parte delle generazioni più giovani. Salendo con le fasce d'età c'è maggiore resistenza, maggiore eritrosia nel riconoscere. Anche la violenza sessuale, ecco, sacrosanto quello che è stato detto, che la Cassazione ha riconosciuto nei confronti di una donna qualunque contatto sessuale non gradito, anche la classica mano morta è configurabile il reato di violenza sessuale. Allo stesso modo anche nei confronti degli uomini, devo dire per onestà intellettuale che la modalità di violenza sessuale, tre donne che aggrediscono un uomo, due lo tengono immobilizzato, la terza lo stupra, questa non esiste, o perlomeno non esiste nella casistica che abbiamo rilevato noi. Ma una gamma infinita di rapporti dolorosi, inopportuni, non graditi, che sono stati sopportati in malo modo. Oltretutto, oltre alle domande a risposta chiusa, era prevista per tutti gli item di domande una risposta aperta, cioè ho subito violenza in modo diverso da quello previsto, e lì si è schiuso veramente un mondo.
1: Poi, dottoressa, c'è un altro dato importante che riguarda gli atti persecutori, lo stalking, dove il 21% delle donne...
2: Sì, lo stalking è un reato.
1: Pare che pecchi di questa.
2: Esatto, è un reato, cioè bisogna che le persone lo capiscano, che sia all'interno proprio delle relazioni, quindi donne che proprio controllano ossessivamente tutti i movimenti del marito, i social, gli spostamenti, uomini che sono obbligati a telefonare dal lavoro, a interrompere il lavoro per spiegare alle donne dove si trovano, e poi ovviamente quando si tratta di separazioni, queste donne ossessive che vogliono mantenere il controllo, nel momento in cui avviene la separazione, in cui magari i figli sono collocati al 50% con il padre, come è giusto che sia, impazziscono. Quindi, come diceva prima il collega, poi le scene sono plateali, perché si arriva a buttarsi davanti alla macchina per strada, a suonare il citofono ininterrottamente tutta la notte, con tutto quello che insomma ne consegue.
1: Alessandro, rigiro un po' la domanda anche a te. Insomma, i dati sono agghiaccianti, perché questi riguardano praticamente solo quelli della società, dell'associazione Anchira. Ma insomma, 533 casi, 65% di violenza fisica, 706 casi, 86% di violenza psicologica, per cui non è solo violenza psicologica, anche fisica. Stalking 21%.
3: Violenza, lo stalking penso che sia sotto, quelli sono solo quelli che hanno denunciato, no?
2: Sì, spesso la denuncia di stalking avviene di pari passo con quella di violenza psicologica.
3: Perché penso ci siano moltissimi casi di stalking che non vengono denunciati.
1: Ecco, però ti volevo chiedere.
3: E quindi il numero sarà notevolmente più alto di
1: questo? Sarà notevolmente più alto, anche perché insomma. Cioè, però ti volevo chiedere, è possibile che il codice rosso valga solo per le donne?
3: Cioè?
1: Adesso c'è il codice rosso, no? Per cui una donna denuncia
3: vale solo per
1: c'è
3: le
1: subito
3: donne.
1: A sto movimento, giustamente. cioè, il maschio non esiste nessun codice, so. Siamo
3: è
1: senza
3: possibile.
1: Codice.
3: Il maschio
1: c'è in balia del vento. So.
3: Non c'è niente di rosso, c'è nessun codice blu per il maschio.
1: Non siamo codificati.
3: No, non c'è.
1: Non siamo ancora
3: non
1: codificati.
3: C'è, non è stato istituito, siamo sempre nell'ambito della narrazione che induce a un processo decisionale. Questo processo decisionale è stato archiviato, ma storicamente il maschio, ecco, appare come la persona forte della relazione, storicamente. È chiaro che in una ridefinizione dei rapporti è questo concetto che va modificato. C'è un altro concetto che deve essere cambiato, di cui non abbiamo parlato nemmeno nelle altre volte, ma che forse è il caso di metterlo in evidenza qui, che è pesante in un rapporto di coppia, che è il concetto di colpa. Cioè, questa attribuzione della colpa dell'altro, oppure questo tentativo molto frequente nel rapporto, certo, delle donne di far sentire in colpa, di trasferire la colpa nei confronti dell'altro partner, è una delle motivazioni fondamentali, secondo me, dell'atto di violenza.
1: Sì, ecco, infatti... io inviterei la regia, scusa dottoressa, a mandare un altro contributo, il secondo contributo video, perché insomma è ora di finire con questa il sesso debole, bravi e cattivi, insomma. La violenza, ci stanno dimostrando i dati che la violenza è violenza, poi a prescindere da dove arriva, cioè, quasi scordandoci della violenza sui vecchi, della violenza sui bambini e tutti i tipi di violenza che poi purtroppo fanno parte integrante di questa, della nostra società.

0: Cioè, nella data di santa ragione, insomma, l'ha massacrato in molte. Esatto. Dottoressa, anche in questo caso abbiamo visto questa violenza, a parte che nessuno è intervenuto, no? Lì c'era gente in treno assieme a loro, sono stati ognuno al suo posto.
1: Nessuno è intervenuto, esatto.
0: Qualcuno si è fatto la risatina.
1: Qualcuno ha ripreso.
0: Io ho fatto togliere le risatine perché sono veramente vergognose.
2: Sì, ma questo però non soltanto nel reato maschio-femmina, Questo fatto che nessuno interviene è ricorrente.
0: Esatto, ma poi tra l'altro questa signora, voglio ricordare, o signorina, è stata condannata, ha avuto una pena di un mese. Cioè, qui abbiamo visto il maschio che non ha reagito.
1: Esatto.
0: Cioè, e non reagisce, perché se dovesse reagire...
1: Questo mi ha colpito di questo video, ma è la situazione normale di tutti i maschi che sono, di tutti gli uomini che sono oggetto di violenza sessuale. E il consiglio primo che io do quando mi telefonano e mi dicono che vengono presi a botte è proprio quello di non reagire. Io dico: legatevi le mani dietro la schiena, uscite a fare un giro, cercate di placare la rabbia. Perché qual è il problema? Che se l'uomo reagisce e in un attimo la donna, ovviamente lo scopo della donna quando provoca è anche quello di rigirare in modo di trovarsi lei vittima di violenza, e quindi un attimo che la donna denuncia, la donna invece viene subito creduta, il procedimento parte immediatamente nei confronti dell'uomo. Quindi qui si va appunto, come dicevamo prima, entriamo in questa nuova forma di violenza psicologica che sono le false denunce, e che è un meccanismo che è sempre più diffuso e che ha delle conseguenze deleterie, perché non solo dal punto di vista individuale, perché l'uomo vittima di violenza si trova a essere indagato, quindi si trova nel ruolo di carnefice con tutta la situazione di sofferenza che ne deriva. In secondo luogo, dal punto di vista familiare, comunque processi di questo genere impiegano anni a concludersi, e quindi padri che perdono i rapporti con i figli che poi difficilmente si recuperano, e dal punto di vista sociale, perché l'uomo che viene additato come violento ovviamente viene emarginato socialmente, quindi...
0: Una risposta velocissima anche per voi. Insomma, abbiamo visto questo ennesimo video, secondo contributo video, dove lei lo massacra di botte e lui preferisce non reagire, perché se dovesse reagire, in quel caso lì, a lei le hanno dato una pena di un mese. Se lui reagisce gli danno minimo un anno. Abbiamo un minuto, per cui 30 secondi a testa. Iniziamo da te, sì.
3: Allora... E quello che diceva anche il giudice Socci prima, in realtà non si sa perché davanti alla giustizia la donna viene sempre vista con un occhio, diciamo, di riguardo, c'è sempre una maggiore senso di buonismo nei confronti della donna, si accetta di più. Questa è una cosa atavica, è una cosa che esiste da tanto tempo, ma che secondo me poi alla fine si riconduce a quello che, cioè, nega il fatto del discorso del patriarcato che è stato fatto.
0: Poi ne parleremo anche,
3: va bene.
0: Faremo un'altra puntata. Alessandro, 30 secondi.
2: In tutte le relazioni, questo succede anche nel rapporto invertito, chi è sottoposto a un dominio non reagisce. Perché non reagire è un riconoscimento del potere dell'altro, è in qualche modo una forma di tutela.
0: Come gli animali.
2: Come gli animali. Mi conviene riconoscere il potere del più forte per essere dal più forte tutelato. Questo è il concetto di fondo. Vale sia per il maschio nei confronti della femmina che della femmina nei confronti del maschio.
0: Bene, siamo arrivati purtroppo anche al termine di questa puntata. Voglio ricordare che faremo un'altra puntata sulla violenza sui maschi, non, ripeto, per mettere in contrapposizione l'uno con l'altro o per creare, ma per cercare di capire il fenomeno della violenza, perché la violenza non può essere rappresentata da un sesso o dall'altro, perché la violenza resta comunque violenza, come l'omicidio. Il femminicidio è un omicidio, che venga ucciso una donna, un maschio, un uomo, un bambino o un vecchio, resta comunque un omicidio. E come omicidio viene trattato nei tribunali e le condanne sono per omicidio. Non sono per omicidio di donna o per omicidio di uomo, sono per omicidio. Bene, io ringrazio la dottoressa Cristiana Schiappazzi dell'associazione Anchira. Grazie dottoressa, ci vediamo anche alla prossima puntata.
1: Certo.
0: Ringrazio anche il dottor Fabio Nestola del Centro Studi Applicati di Roma. Grazie dottore. Ringrazio il generale Ernesto... scusami, mi è sfuggito il nome.
3: Di Serio.
0: Ernesto Di Serio, ci conosciamo da 20 anni e mi sono scordato il nome. E poi ringrazio naturalmente l'amico Alessandro Ceci, ci vedremo tutti e quattro alla prossima puntata. Ringrazio naturalmente anche il dottor Socci che si è scollegato perché per impegni di lavoro. E voglio ricordare ai nostri telespettatori che è uscito il mio nuovo libro Nella mente del criminale, potete trovare su Amazon oppure sul sito www.canale17.tv. Se volete fare un regalo intelligente per Natale, comprate questo libro e regalatelo ai vostri amici, perché insomma il passo culturale si fa coi libri e non con gli anni di galera. Bene, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capotto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capotto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e, come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire, tanto il canale mio vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravi in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile.

0: anzi, grazie per la tua presenza qui oggi.
1: Grazie a voi
0: Allora,
1: dell'invito.
0: andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che a 10 anni alla Pista d'Oro già muovevi le manine sui go-kart, vero?
1: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato un professionista, diciamo, per kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, Pista d'Oro, zona box dietro e si inizia, eh?
1: Eh sì, lì sono proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa
2: Beh,
0: foto?
2: no, io guardando questa foto qui c'ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio,
1: Sì, da Pianezza con Chico
2: con
1: Bibi.
2: Kick Baby. E perciò quando tu arrivavi alla Pista d'Oro, che varcavi l'arco della Pista d'Oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra
1: Sì.
2: Chicco e Bibi.
1: Bei ricordi, dai.
0: Allora, poi Lorenzo, dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta negli anni 90 del kart. Ok, insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni. Adesso è cambiato un po' tutto.
1: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A, è stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse la gara più bella della mia carriera.
0: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli anni. A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu, insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere. Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
1: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
0: Però
2: Però
0: te,
2: Lorenzo, scusa, brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo, perché comunque massimo mezz'ora, 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
1: ma lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso, non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei, no? Non c'è mai un attimo di tranquillità.
0: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
1: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
0: Per quale motivo, Lorenzo?
1: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, 1.000 sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
0: E i piloti sono cambiati?
1: Sì, sono cambiati parecchio i piloti, Diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza, però.

0: adesso anche i go-kart non ti permettono, anche per il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
1: Bene, poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
0: Sì,
1: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
0: vabbè, ma però se torniamo indietro, anche con Sauro mi sono divertito nel
1: Sì,
0: 2003.
1: no,
0: Quell'anno è stato particolare.
1: infatti dopo parleremo appunto della
2: Ma
1: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
0: No,
1: Aspetta
0: pure
1: Lorenzo,
0: perché.
1: prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
0: Vabbè. Sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
1: Vai
0: Devo
1: con la
0: dirgli.
1: risposta.
2: Ti dicevo, no,
0: Cosa?
2: Lorenzo, secondo
0: Ah,
2: te
0: dimmi.
2: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
0: No,
2: oppure non viene più fatto? È standardizzato?
0: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare. Adesso il go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima motori aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
2: No. Poi
1: stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
0: Ah,
1: alla
0: sì.
1: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
0: Sì.
1: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
0: Eh sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
1: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
0: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
1: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
0: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente, perché
1: Bravo.
0: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
1: Certo, giusto.
3: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
0: Sì.
3: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice: guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua esperienza?

0: No,
1: già.
0: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo, perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
1: Esatto.
0: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per fargli andare bene, diciamo.
1: Beh, io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
0: Sì.
1: 2007.
0: Sì, no, quel mondiale lì è stato andavamo veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si aveva fatto un bel lavoro. Quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente. Tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
1: Sì, abbiamo visto
0: Quindi,
1: infatti
0: no.
1: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
0: Sì.
1: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse non ricordo
0: Bolintov.
1: male, Armand
0: No,
1: Kozlik, no.
0: no, Bolintov mi pare che
1: Volet,
0: adesso non ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo, beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutavo, ci vediamo sul podio, dicevo.
1: Beh,
0: Questo era un po' il succo del discorso, io.
1: questo mondiale, secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo, perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori, se la prendono col meccanico?
0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè proprio una sfortuna quella, non era una disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante, quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompa senza avvertimento.
1: Esatto.
2: Magari un errore che poi può succedere perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
2: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
2: ti fanno una
0: beh.
2: corsa, non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno la responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità che
0: Sì.
2: poi delle volte magari intervengono i genitori. Quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro, e comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì, beh.
2: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
0: Sì,
2: c'è un mondo,
0: esatto.
2: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
1: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
0: È abbastanza bello, dai.
1: qua. Vai Teo.
2: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigò, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava, c'era questo rapporto qua, oppure finiva.
0: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo: ah, ma te l'hai il motore, adesso facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre, sempre in tiro eravamo su tutto,
1: Che
0: quindi alla fine.
1: Chi è il pilota più veloce che hai seguito?
0: Più veloce, beh, adesso Marco in questa epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
1: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare sul livello, perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona. Sì.
1: Beh, questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità,
1: È
0: purtroppo, ahimè.
1: cambiato tutto.
0: Sì.
1: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo. Una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia anche al di fuori della Tony Kart, comunque sia sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi
2: I risultati ti stanno pagando oppure no?
0: subito al primo anno, al secondo anno ho vinto di nuovo un europeo, un
2: Perciò.
0: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
1: È
0: magari
1: più
0: la prestazione
1: facile.
0: può arrivare, capito? Invece dopo se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
2: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto? Adesso ti facciamo dalla Tony alla Kart Republic oppure no?
0: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
1: No, ti ho
0: tra.
2: fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni, io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo, però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tony, CRG faccino tutto, cioè tutti lavorano così. Forse gli ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
0: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
2: Questa
0: è
2: qua della
0: molto bravo.
2: pressione è giusta o
0: Sì, no, no,
2: no?
0: lui vuole
2: Segna
0: sempre sapere
2: tutte le gomme.
0: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari cioè, quella ha provato una cosa, ha
2: Certo.
0: provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
1: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
0: Sì,
1: livello di
0: no.
1: metodo, il metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
0: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
1: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
0: Sì, anche Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennon.